0: Ecco, io vorrei essere come il mondo in questo momento, pesare meno. Dice che se ci ascolta il mondo pesa meno, vorrei pesare meno anch'io. Però quest'anno posso dire una cosa, un risultato piccolissimo l'ho raggiunto.
1: Qual è? Qual
0: è? Voglio festeggiare. Sono tornato dalle vacanze, cioè l'ultima volta con il mio personal trainer mi ero pesato il 27 di luglio.
1: Ok.
0: Sono tornato dalle vacanze, mi sono pesato l'altro ieri mattina, che era il 9-8. Cos'era l'altro ieri?
1: L'altro ieri?
2: Era
1: sì.
2: Il 9.
1: Il 9. No, se oggi è 11, l'altro ieri 9.
0: E pesavo 1,2 kg in meno del 27 di luglio, cioè
1: a
0: ho fatto
1: colpi di brioche, cornetti, pizza,
0: tutte le vacanze, però ho camminato
1: e
0: tanto
1: montanare.
0: Ho fatto tutte le vacanze perdendo 1,2 kg. È la prima volta, in genere sono tornato con 3-4 kg in più dopo le vacanze.
1: Facciamo un applauso.
0: Grazie ragazzi, grazie mille.
1: Signor Pelò,
0: questo non
1: veramente
0: vuol dire che io sia magro, ma vuol dire che durante le vacanze ho fatto il bravo. Sì, qualche brioche, qualche colazione eccessiva, però poi durante il giorno, soprattutto alla sera, ho mangiato.
1: Ma tu magro non ci piaci.
0: Lo so, a Diana piace la carne.
1: La carne
0: deve toccare,
1: ti
0: la
1: sta
0: carne
1: bene, cioè esatto, stai bene come sei.
0: Va bene.
1: Allora, siamo pronti pure per accompagnarvi, no? Durante il vostro tragitto casa-scuola, perché di volta in volta riapriranno tutte le scuole in Italia. Siamo partiti con il 7 settembre, la provincia autonoma di Bolzano, anche insomma in generale in Emilia-Romagna le scuole primarie hanno aperto prima, e poi diciamo l'inizio della scuola si concluderà il 16 di settembre. Abruzzo e Basilicata si aggiungeranno insomma a tutta la lista delle scuole che riapriranno in varie città.
0: Quindi,
1: e regioni d'Italia.
0: Quando ci sono, diciamo, gli ascoltatori che cioè quando ci sono quelli che vanno a scuola, noi aumentiamo anche con gli ascoltatori.
1: Secondo me sì.
0: Sono quelli,
1: certo,
0: che accompagnano i figli a scuola e che in macchina ci ascoltano.
1: In macchina,
0: grazie,
1: ci ascoltano. Però resta un punto cruciale nella vita dei genitori, Pippo,
0: sì,
1: che è il caro scuola. I libri costano sempre di più.
0: Caro scuola, ti iscrivo.
1: Quest'anno l'ho verificato anch'io, perché alle primarie i libri non li paghi.
0: Sì.
1: Sono diciamo gratuiti per
0: gratuiti,
1: tutti,
0: sì, per
1: indipendentemente
0: famiglie,
1: dalle fasce.
0: Per le famiglie in difficoltà come la tua.
1: No. Indipendentemente, anche per i ricchi, diciamo, i libri non si pagano. Mentre già
0: quindi
1: dalla
0: Adriana, anche che è ricca, non paga i libri.
1: Esatto.
0: Esattamente.
1: No, adesso li pago.
0: Adesso i ricchi
1: come
0: li pagano.
1: Come tutti, adesso
0: anche
1: li pago.
0: Anche i ricchi pagano.
1: Anche pure piangono. Pure,
0: esatto.
1: Allora, in prima media, e ve lo posso confermare perché l'altro ieri sono andata a ritirare i libri della prima media, fino a 303 euro.
0: Mamma
1: è la cifra
0: mia
1: esatta che ho speso per i libri di Alessandro.
0: Ricordiamo che
1: 14
0: tutti i soldi
1: libri
0: spesi dai genitori di Adriana sono stati inutili all'epoca.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Se li avessero risparmiati avrebbero fatto cosa buona e giusta.
1: Adesso me li sono comprati da sola, vediamo di studiare un po' insieme a lui.
0: Esattamente.
1: Quindi 303 euro, classe prima media, classe seconda media fino a 121 euro. Ovviamente poi si utilizzano molti testi della prima media. Classe terza media fino a 136 euro. Per le superiori ovviamente i tetti cambiano in base all'indirizzo di studio, con una tolleranza di sforamento fino al 20%. Quindi diciamo a questo si aggiunge tutta la cartolibreria, Pippo, quaderni, quadernoni,
0: cioè,
1: penne,
0: quanto costa
1: astucci
0: uno studente? 1300 euro?
1: 1300 euro, sì.
0: Per andare a scuola, per tornare a scuola?
1: Certo.
0: Mamma mia.
1: Te lo vuoi adottare un figlio?
0: No, tienilo.
1: Perché non te l'adotti?
0: Stai sereno, tienilo.
1: Anziché io comprare poi le scarpe con quella cifra, fai un'opera di
0: io
1: bene.
0: Con quella cifra lì mi compro un paio di scarpe. Piuttosto
1: appunto
0: che pensare di dare i soldi a tuo figlio.
1: Mamma mia, è moscio, vorrei dire di tutto.
3: Però, una bellissima persona.
1: Esatto.
0: Ma quindi, chi se ne frega?
1: Quindi, poi, senza considerare, Pippo, lo zaino, tu lo sai, forse tu non sei aggiornato rispetto alle mode
0: quanto
1: attuali.
0: Quanto costa lo zaino? Qual è quello che si
1: adesso
0: porta?
1: Adesso c'è
0: quest'anno
1: uno zaino che si porta, non posso fare ovviamente menzione di brand.
0: Ma una marca o un nome di un personaggio?
1: No, è una marca,
0: sì,
1: dopo ti faccio capire qual è. E costa sui 200 euro più o meno.
0: Le
1: e
0: tue
1: i ragazzi
0: figlie hanno voluto quello zaino, Pica?
1: Anche le tue?
2: Assolutamente sì.
0: Assolutamente
2: la grande
0: sì,
2: sì,
0: ma
2: la grande
0: hai,
2: sì.
0: Hai comprato il pezzotto o quello originale?
2: Quello originale.
1: No, il pezzotto
0: okay
1: lo riconoscono i bambini. Io ce
0: Adriana
1: ne ho uno.
0: Compra il pezzotto.
1: Io ce ne ho uno e ovviamente l'immagine non gli piaceva più perché era demodé dopo due anni.

0: anni e ho dovuto comprargliene un altro.
1: Ah, vedi.
0: Vabbè, comunque. Bene. Gli zaini costano, costa un po' tutto e noi siamo solidali ovviamente con i genitori, per cui se hai genitore, hai dei figli, vi chiediamo subito quanto vi è costato il rientro a scuola.
1: Ammesso che siate già tornati a scuola, ma anche se siete genitori che non hanno ancora portato i figli a scuola e non hanno completato le spese, perché vedevo ieri che un sacco di gente acquistava ancora qua, le cartolerie sono piene.
0: Le cartolerie sono piene.
1: Le cartolibrerie spesso si chiamano. Perché hanno un po' i libri.
0: Poi c'è tutta la storia delle divise, anche quelle hanno un costo, le attività sportive. Adesso c'è il reinserimento pure a tutte le attività sportive. Dai,
1: ma non è meglio tenerselo ignorante un figlio, così bello ignorante, ruspa. Vedi Peppino, la madre non ha speso un centesimo ai tempi della scuola, e comunque diciamo è un uomo che ha una carriera
0: di rilievo.
1: Che occupa un posto di rilievo. Cioè, è bello ignorante e ruspante. Vanno tenute così le persone.
0: Va bene, e non se è detto tanto. Che questi ragazzi andando a scuola non siano lo stesso ignoranti. Oggi con l'intelligenza artificiale e con tutti gli stratagemmi che abbiamo per evitare l'istruzione, probabilmente dobbiamo augurarci che non sia così.
1: Allora, quanto vi è costata sta scuola? 347 490 0042. Mandateci messaggi vocali e se non le avete ancora affrontate le spese, siete pronti a farlo? Fateci sapere. Grazie mille.
0: E aspettiamo.

0: amore.
1: Bella.
0: Bellissima canzone di Alex Baroni, stupenda.
1: Dal 1997 su Radio Kiss Kiss, cioè Cambiare.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Questa canzone bellissima, grandissimo,
1: da brividi, Alex Baroni, da brividi,
0: sempre da brividi, per poi ci ricorda tante emozioni. 1997, Adriana, si comprano allora ancora i libri usati?
1: Certo, non abbiamo aperto la parentesi dei libri usati, assolutamente. Oggi si comprano anche attraverso delle app. Puoi avere la possibilità di scegliere di comprare il libro in questione usato.
0: Mi è venuto in mente quando ai tempi del liceo andavo con i miei compagni di scuola, compagni di scuola andavamo a vendere i libri.
1: Venderli.
0: Che fai oggi? Oggi andiamo a vendere i libri.
1: Esiste ancora questa formula per cui li vendi alle librerie, li comprano e poi li rivendono.
0: Daniele da Siracusa, buongiorno.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Daniele, tu compri libri usati per i tuoi figli, giusto?
2: Esatto, sì, sì. Su un sito appunto di articoli usati, io ho comprato i libri per i miei figli studenti ancora.
0: Ah, vedi? Mm-hmm. Sono buoni? Sono in buone condizioni?
2: Sì, devo dire sì. Sì, sì, poi c'è la garanzia che comunque puoi tornarli, perciò no.
0: Puoi restituirli qualora non fossero, diciamo, in condizioni discrete. Sì, sì. Ecco, vedi?
1: Ti sei fatto un calcolo più o meno del risparmio che hai ottenuto comprandoli usati?
2: No, per due figli ho poco più di 100 euro probabilmente.
0: Hai speso?
2: Sì, esatto.
0: E quindi hai risparmiato secondo te quanto?
1: Tanto.
2: Ma tanto, tanto. Ho comprato libri anche a 3-4 euro.
0: Dimmi secondo te la cifra del risparmio, cioè il numero del risparmio proprio.
2: È un 300 euro sicuramente.
0: Hai risparmiato 300 euro, quindi una percentuale del 300%.
1: Conviene. Scusami, Daniele, però non ti abbiamo chiesto i figli che scuola fanno, la scuola media?
2: Uno fa la seconda media, l'ultimo anno del superiore.
1: Ah, ok, ok.
0: Aspetta, quindi, che io con la matematica sono negato.
1: E voi che speso, calcolo stai facendo?
0: Il compitino della maestra.
1: Sì.
0: Se ha speso 100 euro invece di 400,
1: sì,
0: ha risparmiato che percentuale? 300%, ho detto bene? Allora non sono negato proprio. Vedi. Avevo detto bene. Pica già mi correggeva, no? 100%, no?
1: Vabbè, dai, è un dettaglio. Risparmiato tantissimo e questo vale.
2: Sì, poi comunque il mio figlio si accontenta di uno zaino anche da 30 euro, non per forza dei 200.
0: Vedi, non è come il figlio di Adriana, che invece è un bimbo viziato e quindi vuole quello originale e va pure a controllare se è originale.
1: Beh, oggi non puoi, diciamo.
0: Certo, se tu vedi che tua madre compra una borsa di 8.000 euro, è normale che tu vuoi lo zaino da 220, mi sembra il minimo.
1: Vabbè.
0: Adriana non vuole difendersi.
1: No, no, non voglio parlare perché non posso parlare. Non posso discolparmi, non posso difendere, devo stare solo zitta.
0: Devi stare zitta, appunto.
1: Daniele, scusa, e quindi gli hai comprato lo zaino usato?
2: No, no, no, che zaino usato, no, uno zaino che comunque non...
1: Uno zaino che ha un costo abbordabile, viva Dio.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Va bene.
2: Poi comunque i miei figli sono stati cresciuti più o meno così, non hanno pretese, ecco.
1: Bene, bene, bene, questa è una cosa molto, molto bella, perché oggi, diciamo, riuscire a crescere, al di là dello status sociale, riuscire, diciamo, a crescere dei figli che non hanno tante pretese è un'impresa e quindi ti faccio i complimenti se è così, va bene?
2: Anche perché sono quattro figli, perciò abbiamo dovuto...
1: Allora,
0: aspetta che qui i matematici si stanno sforzando tutti, stanno arrivando tanti messaggi. Allora, Pippo, per piacere, dillo, ha risparmiato il 75%. Sì, su un 100% di 400 euro... se ha risparmiato 300 euro, ha risparmiato il 75%. Ha ragione l'ascoltatrice.
1: Io non mi ci applico proprio.
0: Jean-Louis. Si chiama Jean-Louis. Ciao,
1: okay,
0: Jean-Louis.
1: Ok, ok.
0: Grazie.
1: Daniele, allora hai risparmiato il 75%, ok? Ti volevamo lasciare con una notizia certa e giusta.
0: Ciao, grazie,
1: che
0: Daniele.
1: Schifo a te, ciao, ciao. Ciao.
0: Però comprare i libri usati ti fa risparmiare il 75% tanta roba.
1: Assolutamente. E vale sempre la pena comunque farlo, anche perché i testi poi sono in buone condizioni.
0: Assolutamente.
1: Dai, continuiamo a parlarne tra un po'. Number two, Kiss Kiss, My Body Isn't Ready.

Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Che bella, Fabri Fibra con Emma, antidroga. Bellissima questa canzone.
1: Bella questa nuova collaborazione, ci piace tantissimo su Radio Kiss Kiss, però a questo punto vi sorprendiamo perché c'è una
0: uno
1: cosa...
0: scherzo.
1: È uno scherzo.
0: Sono tanti gli amici ascoltatori che sono prenotati per fare gli scherzi, continuate a farlo, anzi, ci mandate il nome della vittima, il vostro numero di telefono e il numero della vittima, poi vi chiamiamo e facciamo lo scherzo. In questo caso ci ha chiamati un nostro ascoltatore che ha una piccola gastronomia insieme a sua moglie. Lui è fedelissimo di Radio Kiss Kiss, la moglie va al lavoro molto presto, insomma, per cui non ascolta molto la radio.
1: Cascata.
0: La vittima giusta, insomma, non deve essere una persona che ci ascolta sempre, altrimenti diventa pericoloso, cioè potrebbe riconoscerci immediatamente.
1: Quindi segnalateci la persona alla quale vi piacerebbe fare uno scherzo al 347 490 0042. Sentiamo invece che cosa è successo,
0: perché ha una che ha la gastronomia, che scherzo fai? Fai che hai mangiato qualcosa e non sei stato bene.
1: Sentiamo,
0: vediamo come
2: Gastronomia?
3: Buongiorno, cercavo la signora Giada.
2: Sono io.
3: Buongiorno, salve, sono Falcan. Sono un suo cliente, sono venuto varie volte in questi mesi a comprare la lasagna da lei.
2: Sì? Allora faccio fatica col nome, non riesco a recuperarla.
3: Non si preoccupi. No, io ho un problema, che non sono stato bene l'ultima volta ed è da giorni che accuso un malessere da quando ho mangiato l'ultima lasagna. Io non ho voluto denunciare...
2: Ma quella con... Salsiccia?
3: Sì.
2: Ok. No, stavo facendo mente locale.
3: Signora, le dico che ho cagato anche gli occhi, cioè veramente una cosa.
2: No, stavo facendo mente locale di chi altro poteva averla presa.
3: No, mi fa piacere che lei venga da ridere, perché insomma.
2: No, mi veniva da ridere per l'espressione, no, chiedo scusa.
3: La mia espressione? Signora, ho cagato anche gli occhi, li ho cagati, non è che c'è poco da ridere.
2: Allora, sto facendo mente locale di chi può averla presa da altri.
3: No, l'ho presa io e io non sono stato male. Io voglio capire se lei controlla il cibo che mette, le salsicce che mette. Io non voglio denunciarla perché lei è una brava donna, io sono venuto varie volte a comprare, però qui ci sarebbe veramente da esporre, diciamo, una bella denuncia.
2: Facciamo un attimo il punto della situazione.
3: Il punto della situazione è che io adesso sono, la chiamo dal water. Perché sono seduto qua.
2: Sono d'accordo con lei e mi dispiace di quello che può
3: essere
2: successo.
3: E lei se la ride, io le sto dicendo che sto cagando da giorni.
2: Io non sto ridendo, le sto dicendo che mi dispiace per l'inconveniente, però visto e considerato che sicuramente non è stata l'unica persona ad aver acquistato quel particolare prodotto e al momento la sua è l'unica
3: Un attimo solo, mi scusi.
1: Dai!
3: Ma sto proprio male, le chiedo scusa, ma sto proprio male.
2: Vabbè, a me, cioè adesso questa situazione pare veramente anche...
3: Un po' paradossale.
2: È un po' ridicola, perché c'è comunque modo, io credo,
3: due,
2: è l'unica segnalazione che io ho ricevuto al momento. Sto facendo mente locale di capire chi altro ha acquistato lo specifico prodotto.
3: Ho capito, per capire se si è sentito male, ma magari sono suoi amici e non gliel'hanno detto. No, cosa vuole? Voglio capire cosa ci ha messo dentro. E voglio che non mi sento bene, non so cosa fare.
2: Io ci ho messo del ragù e la salsiccia, della besciamella.
3: Forse la besciamella, un attimo, mi scusi. Mamma mia, che dolore. Mi perdoni. Lei le scadenze le ha controllate, i prodotti, tutto.
2: Stiamo andando nel ridicolo, mi sta accusando di cose che veramente sono ridicole. Io so fare il mio lavoro. Se lei ha avuto un problema con il mio prodotto, io non le sto dicendo che non è vero. Io le sto dicendo che la sua è l'unica segnalazione su.
3: Ma io adesso è l'unica, non va bene, cioè devo chiamare altre 10 persone per farle capire che sto male?
2: No, però il problema è che lei sicuramente dà. Allora, facciamo anche...
3: Io ne ho mangiato una porzione abbastanza grossa, pure.
2: Allora, facciamo anche un ragionamento anche di questo tipo.
3: Prego.
2: Lei l'ha acquistata sicuramente almeno all'inizio della settimana scorsa.
3: Poi ha pure dei prezzi alti, non è che dei prezzi bassi.
2: No,
3: cioè.
2: I prezzi alti, lei può decidere di venire o non venire a seconda dei prezzi.
3: Ho capito, quindi, non è una cosa economica, dice vabbè, hai comprato una cosa da 2 lire.
2: No,
3: e allora,
2: allora
3: ti fa male.
2: Lei, ripeto, i prezzi li faccio io secondo il mio mercato e quello...
3: Ma il suo mercato mi ha fatto venire mal di pancia, che devo fare io?
2: Vuole qualcosa? Ha bisogno vuole dei soldi per i danni? Cioè, questo stiamo arrivando?
3: No, quali soldi? Voglio stare bene.
2: E allora?
3: I soldi?
2: Allora,
3: voglio stare bene in salute.
2: Io le sto dicendo che mi dispiace.
3: Ma come si permette? Lei mi sta offendendo, mi perdoni, mi vuole dei soldi. Ma chi mi ha preso per uno sciacallo?
2: E allora io le sto dicendo che comunque, innanzitutto, sicuramente l'ha acquistata almeno una settimana fa.
3: Sì, ho capito, una settimana fa, è da una settimana che sto male. E lei, okay, invece di preoccuparsi di che io voglio i soldi, che, e tra l'altro offendendomi,
2: ha mangiato solo quello?
3: Beh, ho mangiato solo la sua lasagna, non ho potuto mangiare
2: da
3: più niente.
2: Dalla mia lasagna lei non ha mangiato né prima né dopo.
3: Ma lei vuole entrare adesso nella...
2: per una settimana.
3: Perché appena dopo ho cominciato ad avere i conati, subito dopo.
2: Ok.
3: E quindi sto male. E adesso sono ancora in bagno.
2: Detto questo, mi dispiace, ma le ripeto, non è l'unica porzione che io ho venduto.
3: Lei farà la settimana prossima, a breve, una cena per i toscani, giusto?
2: Sì, ma io spero che lei non venga.
3: Ma non vengo io, ma non faccio venire manco i miei amici toscani che si volevano prenotare. Che fa? Vuole ammazzarci tutti?
2: No. Ma io no. Allora, senta, allora facciamo una cosa innanzitutto. Vuole ammazzarci tutti. Io questo lavoro lo faccio e ho tutti i permessi per farlo e lavoro con tutte le carte in regola.
3: Ci vuole ammazzare tutti.
2: Non ci vuole ammazzare nessuno. Io lavoro con tutte le carte in regola. Se lei mi sta chiamando per una segnalazione, giustamente.
3: Ma che tu dici? Ma non è così. Ma ti stai...
2: Io la accetto, la segnalazione.
3: Ma tu sai che non puoi fare.
2: Ma voglio capire cosa vuole arrivare. A cosa vuole arrivare?
3: Allora, voglio arrivare. Se mi fa parlare, allora voglio arrivare, carissima Giada, che tuo marito.
2: Innanzitutto lei è un grandissimo. Una brutta persona, perché mi chiama col numero privato, quindi se avesse almeno la faccia pulita mi chiamerebbe.
3: E se mi fa finire di parlare glielo dico.
2: No, non mi fa, non
3: suo marito, Christian Giada ti ha fatto uno scherzo alla radio. Sei su Radio Kiss Kiss, io sono Pippo Pelo, buongiorno.
2: Vaffanculo.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Lo scherzo deve ancora finire. Io sto morendo, non ce la faccio più, non riesco a guidare, non riesco a guidare.
1: No, vabbè, ragazzi, ho rischiato di prendere una multa per sentire lo scherzo. Ridevo in faccia ai vigili. Complimenti, bravissimi.
2: Grazie.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Kiss Kiss.

0: Rosa con Magnetic su Radio Kiss Kiss, che nel videoclip mi ricordava un po' quella canzone, come si, quella, quell'artista che faceva Makeba.
1: Ah, Makeba? Esatto, quella, Jane?
0: Jane, ah. Che, esatto, un po' così, che si agitava sul palco, abbastanza. Allora, bene, abbiamo live, quando è venuta live, sì.
1: Live, Sabrina. Lui ricordava Jane.
0: Sì, Jane, mi è venuta in mente.
1: Allora, Sabrina da Padova, buongiorno, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Sabrina,
2: buongiorno,
0: figli quanti?
2: Come?
0: Quanti figli?
2: Ne ho due, ma una ha 31 anni, quindi ormai
0: e l'altra,
2: autonoma.
0: E l'altra o l'altro?
2: E 15 anni, sarà seconda superiore.
1: Quindi seconda superiore, anche per te quest'anno libri usati, no?
2: Assolutamente, come l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo risparmiato intorno ai 150 euro. Quest'anno,
1: ottimo,
2: 8 libri usati, 181 euro.
0: Come si chiama il secondo genito o la seconda genita? Non ho capito se è un maschio o femmina tuo figlio.
2: Sono due femmine, la più grande si chiama Elisa, la più piccola si chiama Emma.
0: Allora, Emma è contenta di avere i libri usati o ti fa problemi?
2: No, assolutamente.
0: Non
2: è abituata anche alle medie, noi abbiamo utilizzato questo metodo e abbiamo rivenduto poi i nostri delle medie.
0: Ah, quindi tu questi qui di Emma che hai pagato 8 libri 181 euro, poi li rivenderai? Li rivenderete?
2: Spererei proprio di sì, anche perché c'è tantissima richiesta rispetto a questo, quindi sicuramente l'anno prossimo, anche quelli di prima dell'anno scorso, abbiamo tentato, però alcuni di quelli le servono anche quest'anno, nel triennio sostanzialmente.
0: Adriana ha provato a mettere in vendita i libri che invece legge lei in genere, non li compra nessuno. Sì. Non si capisce perché.
1: No, i libri che leggo in genere li tengo, mi piace tenerli. No,
2: ecco, io devo dire che Emma è una grande lettrice partecipa spesso a firmacopie, ha una serie, ha voluto una libreria enorme in camera per mantenere tutti i libri. È un'appassionata.
0: A quanti anni?
2: A 15 anni. Lei ha 15
0: anni,
2: sì.
0: È già una grande lettrice, beh, fantastico.
2: Ma no, ho cominciato molto prima. Io ho tanti libri, leggo anch'io molto e lei
1: allora,
2: probabilmente è un po' abituata a questa cosa.
0: Che bello,
2: ma guarda,
0: bellissimo.
2: È pazzesco, perché noi entriamo dentro nelle librerie e lei si prende i libri in mano, li sfoglia e li annusa e dice: "Mamma, senti che profumo che sanno questi libri", e se li porta a casa.
1: Beh, che bella cosa.
0: Rubandoli, ovviamente,
1: cosa.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Rubandoli, sì.
2: No, che bella cosa. Non li ruba. Non li ruba, che dici?
0: Perché tu hai detto sì, li prende, li annusa e se li porta a casa, cioè, dovrà pure pagarli un attimo.
2: No, la mamma li paga. La mamma li paga.
1: Immagino che lo step successivo non menzionato sia stato quello di passare per la cassa.
0: Per la cassa, certo.
1: No, però è una cosa molto bella. Ci sorprendi. Allora, mi meravigliavo di sorprendermi rispetto a questa cosa che ci ha raccontato, perché oggi con lo smartphone i ragazzi non hanno più modo né di annoiarsi né di coltivare una passione
2: così bella
1: come quella della lettura, per cui tanti complimenti.
2: I suoi risparmi, oltre alla skincare e queste cose qui che a lei appassionano un sacco. Si compra anche i libri proprio.
0: Beh, fantastica.
1: Figo.
0: Veramente complimenti a te per quello che le hai trasferito, perché è molto bello.
2: Ho fatto un lavoro, insomma, ottimo, però insomma, dai, ci ho provato.
0: Sei
2: dai.
0: Soddisfatta. Grazie mille.
1: Sabrina, siamo felici di averti tra i nostri ascoltatori. Resta sempre con noi, non ci abbandonare, non ci tradire. Non te ne andare, ok?
2: Ciao, grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie, ciao, chi a te, Sabri, chi a te, buona giornata. Tra poco l'oroscopetro, sono tutti in attesa
1: aspettando. Mi sorprenderò tra
0: ti
1: poco.
0: Ti aspettano al varco.
1: Intanto c'è, bello questo pezzo, da un po' che non lo sentivamo, Mahmood con Soldi.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Pippo, pensa al povero figlio di Adriana. Sì. Lui che cosa annusa? Gli smalti della mamma.
1: Non uso smalti?
2: Sì, annusa gli
1: non
2: smalti,
1: uso smalti
2: della mamma.
1: Perché oggi il
2: gli
1: nuovo...
2: smalti e la beauty routine della mamma.
1: Allora,
2: annusa,
1: Pippo,
2: le creme.
1: Oggi, se vuoi essere alla moda, è chic, guarda le mie
2: Adriana,
1: mani.
2: Adriana, quanti soldi hai speso in creme sto mese?
1: No, sto mese è zero.
2: Anche se ti vedo.
1: Però oggi, tra oggi e domani, vado a fare un po' di rifornimento skin care.
2: Andiamo all'oroscopetro. Vai. Via.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Ma che ridi?
3: Tu capisci quello che vuoi.
1: Non mi sembra il caso di inserire delle risate su una cosa seria che è l'astrologia.
2: Ma veramente,
1: e che è l'oroscopetro.
2: Allora, che l'astrologia sia una cosa seria, questo lasciamolo giudicare in generale a chi apprezza.
1: In altri paesi d'Europa viene considerato la strega di una scienza.
2: Ma che tuo oroscopo sia una cosa seria, ci sono dei seri dubbi.
1: Pippo, allora stanotte abbiamo lavorato in 20.
2: Tutto il team?
1: Sì.
2: Mamma mia, il team oroscopetro, vengo a casa tua.
1: Anna, chiedete a me di come sta sbattuta, non è chiaro, stamattina. Sì. Abbiamo lavorato tutta la notte.
2: Ma che sta sbattuta sempre.
1: Vabbè. Allora, per darvi notizie sul segno dello scorpione, da quando abbiamo cominciato la nuova stagione radiofonica stiamo procedendo con ordine. Allora, lo scorpione è sicuramente il segno più misterioso, intenso e intraprendente dello zodiaco.
2: Ecco.
1: E su questo ci siamo. Chi conosce uno scorpione sicuramente saprà che è così.
2: È intenso addirittura.
1: È molto, lo scorpione è molto passionale. Però sì, questa settimana lo scorpione sta meditando vendetta. Perché se fai qualcosa ad uno scorpione, prima o poi troverai il modo di fartela pagare, anche se finge dimenticanza.
2: Chi c'è che è scorpione qui intorno a noi?
1: Qui vicino?
2: Sì,
1: qui in radio?
2: No, intorno a noi nessuno del segno dello scorpione.
1: No, qui questa mattina no.
2: No. Peppino
1: è ascendente scorpione. Allora, sul lavoro non vi sfugge nulla, cari scorpioncini, sgamate al volo chi bleffa e avete già pronte 3 mosse d'anticipo per vincere la partita. In amore, soprattutto questa settimana, non volete mezze misure, o è passione totale oppure è un arrivederci immediato. E se qualcuno prova a nascondervi qualcosa, buona fortuna a lui.
2: Bene.
1: Allora, vediamo, abbiamo parlato di scuola, Pippo.
2: Sì, lo scorpione... c'era un punteggio per lo scorpione, mi pare.
1: Sì,
2: giusto?
1: C'era un punteggio che
2: è 9.
1: Bravo,
2: letto,
1: Pippo.
2: Sì.
1: Ti permetti?
2: È perché ho la tua, il tuo testo.
1: Anna,
2: che hai
1: detto bravissimo.
2: Adriana lavora sul testo, per cui ho il testo.
1: No, come vedi, insomma, imparo, sono andata molto a braccio, a memoria. 9
2: sì,
1: per l'intuito, ma 3 per la voglia di perdonare al primo colpo.
2: Okay.
1: Però volevo andare al fatto che lo scorpione a scuola è strategico, si prepara per l'interrogazione e va sempre bene, e poi riesce sempre ad accattivarsi le simpatie degli insegnanti. Se sei scorpione, se sei un alunno, se sei un prof, eccetera, eccetera, mandateci i vostri feedback.
4: Per piacere.
2: Allora, il feedback
4: sì,
2: di Peppino è che lui è ascendente scorpione, mentre Adriana è ascendente scroccona, che è, diciamo, una...
1: Sto imparando dalle sorelle di Torino.
2: Dalle sorelle di Torino.
1: E quindi prima o poi ci riuscirò.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: Beh, gli amici del scorpione possono essere felici, mi pare che tu abbia detto delle belle cose per loro, no? Tutto
1: Beh,
2: sommato.
1: Sì, tutto sommato ho detto delle verità, bello o brutte che
2: profondo,
1: siano.
2: Eccetera, eccetera.
1: Vendicativo pure.
2: Allora potete ballare, perché tra poco arriva il momento dance del venerdì, non vediamo l'ora, è tornato anche Pica in regia, quindi tutto
4: Grazie.
2: Torna, tutti gli anelli si congiungono e tra poco appunto ci sarà il momento dance del venerdì del nostro programma.
1: Quindi mi raccomando, preparatevi a ballare con noi, intanto torniamo indietro con il nostro History dal 1980, George Benson con la bellissima Give Me the Night.

0: Ma maestria di George Benson, c'è il funk, c'è l'R&B, c'è il soul, c'è la disco, bellissimo disco. Intanto Give Me The Night di George Benson a chiudere la prima ora del Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Adà, sei pronta a scatenarti con il momento dance del Pippo Pelo Show?
1: Prontissima, oggi ho anche le sneakers, vedi, niente vedi. Tacchi,
0: anch'io
1: super
0: oggi non ho messo i tacchi proprio per stare comodo.
1: Bravo, super comfy.
0: Super comfy.
1: Perché sì. Siamo prontissimi, tra pochi minuti parte il momento dance, oramai appuntamento fisso, irrinunciabile, immancabile del venerdì. Per cui se volete mandateci tutte le vostre note vocali di gradimento durante proprio il momento dance.
0: Mi raccomando, scatenate il messaggio vocale con urlo e zelo. Ce n'hai zelo tu, Adriana, a portata di mano?
1: Un po' sì.
0: Hai del gas pure dentro?
1: Abbastanza, lo sai che
0: gasata,
1: il venerdì mi conservo bene.
0: Venerdì si conserva tutto il gas, l'energia sarebbe.
1: Esattamente.
0: Che serve per il fine settimana. Potrebbe far andare a gas 100 auto, Adriana, per quello che contiene oggi.
1: Speriamo di no,
0: l'entusiasmo.
1: Ma di dare l'entusiasmo giusto al 347-490-0042. Se volete, potete anche ringraziarci, come sempre, per il momento dance.
0: Prego.

0: Havana.
1: Camila Cabello con Young Thug su Radio Kiss Kiss, 8:11. Vi ho chiesto di raccontarci la vostra vita, perché la vita è bella e la vostra vita è bella in particolare. Il messaggio più simpatico, più forte, vincerà i gadget esattamente tra mezz'ora. Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. La mia vita è bella perché dopo mesi ho rivisto la mia ex. Ciao Cicci.
1: Ciao, quindi sei ritornato insieme alla tua ex. Bravo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Raul, vengo da Firenze. Sì. La mia vita è bella perché quando mi alzo vedo Firenze e mi sembra di essere il padrone di Firenze. Però che poi guardo il conto banca e piango.
1: Un po' un ossimoro se vogliamo, però va bene così. Lei è Gaia, una delle mie preferite, lo sa perché è una grande amica. Arriva con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss.

0: Cosa Nostra.
1: Solo Nostra.
0: Ma che belli i ritmi, che belli. Brava Gaia su Radio Kiss Kiss, 8 e 15, che bella carica. La mia vita è bella perché ho appena ascoltato Gaia su Radio Kiss Kiss. La vostra invece sentiamo.
2: Ciao Raul, ciao. La mia vita è bella perché ho imparato ad apprezzare tutto quello che ho. Bravo. Dalla famiglia, al lavoro, alla salute soprattutto, agli amici. Kiss Kiss a tutti,
0: kiss, kiss a te. Ciao Lori, ciao ciao.
3: La vita è bella perché sono sempre positivo.
0: Bravo. Clean Bandit e Ian Dior, un pezzo che nel 2021 ha svettato le classifiche con Higher.

0: Che schissa te che organizzi serate e karaoke stonando sempre con grande stile e passione. Chi schissa te che dipingi quadri, colorando il mondo con la tua infinita creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Parola d'amore, Safe su Radio Kiss Kiss, 8:25. Allora, chiedo alla redazione, non abbiamo ancora il vincitore, giusto? Premiamo tra circa un quarto d'ora, più o meno. Allora avete ancora tempo, 347-490-0042 via WhatsApp, perché la vostra vita è bella. La mia vita è bella perché...
1: Buongiorno Raul, la mia vita è bella perché mio fratello mi ha fatto il regalo più bello della mia vita, che una nipotina bellissima, come una principessa. Schissa a tutti, Luca da Fondi.
0: Bravo zio, sei anche un po' commosso, sentivo la commozione nelle sue parole. Bravo, bravo.
2: Ciao, la mia vita è bella perché siamo in partenza con la mia famiglia. Un bacio a
0: dove
2: tutti.
0: Dove andate? Da Marianna. Ciao, ciao Marianna, ciao.
3: Buongiorno a tutti, Giuseppe da Gaeta.
0: Sì.
3: La mia vita è bella perché ogni giorno mi sveglio in buona salute.
0: Bravo.
3: E sono felice già di questo.
0: E saluta la prima cosa, come diceva mia nonna. Dunque, dal 2002, perché Radio Kiss Kiss si rispolvere anche un po' la memoria storica del passato con degli archivi straordinari, arriva un pezzo bellissimo, Noir Désir, on va parler français, le vent nous portera.

0: Bella Egale Marangel in Ultra Te con Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Allora, manca poco. Colta la rovescia per il vincitore di oggi, sabato 12 settembre, 8:32 del mattino. Non abbiamo ancora il vincitore, sentiamo il prossimo messaggio, vai.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Enza dalla Deliceto, dalla provincia di Foggia. E la mia vita è bella in primis perché ho una bella famiglia, figli, nipoti.
0: Bello.
1: E poi perché ho un lavoro che ho sempre sognato da piccola. E quindi me lo sono perseverato.
0: E qual è il lavoro?
1: Sono autista di bus e turistico, e quindi a me piace tanto viaggiare, viaggio in giro per tutta l'Italia, Europa e anche il mondo. E la mia vita è bella. Buona giornata.
0: Brava, diventi la mascotte di Radio Kiss Kiss, da un autista che ascolta ogni mattina Radio Kiss Kiss. E cosa vuoi di più dalla vita? Questa è Radio Kiss Kiss, tra poco dicevamo il premio speciale per il messaggio più simpatico. Ah, Sabrina Carpenter, come sei bella, come ti sogno, dal 2025, TS.

Novità su Radio Kiss Kiss, beh, già migliaia e migliaia e migliaia di visualizzazioni grazie al fatto, insomma, che un pezzo può diventare virale, quindi sicuramente grande successo per Ernia, che ritorna con un pezzo straordinario dedicato a... lo scopriremo insieme, anche perché il titolo è proprio Dedica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala. Porca vacca, non sul tappeto!
2: Kiss, kiss.
1: 99, 99, non è possibile!
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso!
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99 Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Kiss Kiss. Oh, ma so. I'ma love you like I've never been.
4: Musica più bella. Suona solo su Radio

0: Straordinario concerto Bruno Mars, ero anch'io lì a San Siro a Milano, 18 luglio, data save the date, data da ricordare. Oh My Soul su Radio Kiss Kiss. Allora 8:44, ancora messaggi. La redazione mi dice che non abbiamo ancora il vincitore, no, perché le vite vostre belle ce le state raccontando, ma quel messaggio non è ancora arrivato. Sentiamo.
1: La mia vita è bella perché ho una splendida famiglia, una moglie e due ragazzi.
0: Esatto. Sono arrivati tutti così i messaggi, nel senso bellissima la salute, la famiglia, però quella cosa di dire la mia vita è bella perché è successo un episodio in particolare, qualcosa che vi ha sconvolto in senso positivo, chiaramente. Sentiamo.
2: Ciao Raul.
0: Ciao.
2: La mia vita è bella perché stamattina vinco io i gadget di Radio Kiss.
0: Ma che paraculo. Vediamo, la nostra redazione sorride e applaude, va bene, vediamo tra poco cosa succede, perché premiamo tra 7 minuti esatti. Da 2014 Michael Jackson, Justin Timberlake, questa è Love Never Felt So Good.

0: Siamo la Jay, sono che scrisse ossessione 8:51. Stangat. Allora, attenzione, perché vedo la redazione che sbraccia. Che succede? Stiamo per regalare i gadget? Abbiamo altri messaggi? Sentiamo, vai.
1: Ragazzi, io vado a Roma a portare il mio biglietto del Super Enalotto che ho vinto.
0: A proposito della vincita arcimilionaria, vabbè. Quindi sei tu, rimani anonima, mi raccomando,
2: Ciao Raul, la mia vita è bella perché sono vivo. Giuseppe da Sava.
0: Giuseppe da Sava, sono arrivati tantissimi, migliaia di messaggi. Ragazzi, io sono vivo, la vita è bella, la famiglia, i figli. Ma attenzione, perché mi dice la redazione che in questo momento, ore 8:52 e 36 secondi, 37, 38, 39, 40, abbiamo il messaggio vincitore.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Antonio dalla Sardegna. Allora, la mia vita è bella perché faccio un lavoro bellissimo che mi permette di conoscere tanta gente simpatica, ma soprattutto perché vivo in un posto bellissimo come la Sardegna, invidiato da tutto il mondo. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Vince la Sardegna! Vince Antonio! E sarà ancora più bella, caro Antonio, perché vinci gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie per questo messaggio, quindi sei tu il vincitore. Gioco che torna anche domani dalle 7 alle 9. Intanto Chris Sarandi, Good Old Days.

Signore e signori, siamo ai saluti finali. Kiss the Weekend torna domani dalle 7 alle 9. Tieni, mi sono fatto il promo da solo. Ragazzi, grazie a tutti. Io sto per salutare. Ringrazio Andrea Cibino in regia. Tra poco, Giabelli è pronto. Abbronzatissimo. Max Giannini, Max Vitale per la seconda parte di questo bel sabato mattina. Oggi è Santa Maria, ricordatelo. Se avete zia, amico, cugino, parenze, vi chiamate Maria. Oggi abbiamo solo onomastico, un giorno speciale perché siete sante. In chiusura, 1980, arriva Bruce Springsteen con Hungry Heart. Da Raul è veramente tutto. Fate buoni, fate bravi. Buon sabato e kiss kiss a tutti.

0: Hang, che è vicino
1: Salerno?
0: È vicino Pagani, sì, sì. Okay. Tra Napoli e Angri.
1: E Hart, dov'è Hart?
0: Hart, non lo so, Hart.
1: Buongiorno Giannini.
0: The boss.
1: Oh, è lui.
0: 1980.

0: mattino, salutiamo Raul, buongiorno. Speciale Saturday, aspettando l'autunno, aspettando l'autunno
1: che arriverà prima o poi. Salutiamo anche il piccolo Andrea,
0: che è
1: quel l'unico che, ne
0: che è l'unico che pensa che noi siamo registrati stamattina, che
1: ma
0: non siamo in diretta.
1: Siamo registrati questa mattina.
2: Buonanotte,
1: eccala. Preparatevi, e intanto adesso comincia un grande sabato con la nostra sigla.
0: Sì, la sigla dei Funky Boys, dedicata a tutti coloro che amano i funky.

0: mi sento fortunato stamattina.
1: Sì, sì. Beh, siamo tutti fortunati.
0: Siamo tutti fortunati.
1: C'è sempre però qualcuno un po' più fortunello.
0: Ma non un po'.

0: My body isn't ready, il mio corpo non è pronto.
1: Ma anche
0: di sabato e di domenica poi.
1: Ma anche the mind anche non the è mai ready, mai.
0: Buongiorno, buongiorno di nuovo. Allora, dicevamo prima a proposito di un uomo fortunato.
1: Sì, crediamo.
0: Allora, c'è sicuramente qualcuno che stamattina si ritiene fortunato. Tutti ci risentiamo.
1: A sentiamo modo fortunati. Nostro, tutti quanti siamo.
0: Sentivamo i messaggi, no? Che a proposito perché la vita è bella, che mandavano a Raul. Veramente bravi.
1: Con tanti motivi.
0: Tanti motivi si può essere felici e ritenersi fortunati. Dai.
1: A volte quando ci si accontenta si è più felici. Però
0: c'è qualcuno, secondo me, che stamattina si sente. Vabbè, però allora vi chiediamo, ascoltate bene, rispondeteci con onestà e sincerità.
1: Vai.
0: Siete di quelli che pensano che la fortuna ce la costruiamo noi e solo noi, o di quelli che ogni tanto bisogna aiutarla?
1: Eccola.
0: Di quelli che è inutile spendere dei soldi, che ne so, per i giochi, le lotterie e tutte le altre amenità varie.
1: Oppure di quelli che dice prima o poi.
0: O di quelli che ogni tanto bisogna provare. O prendi questo resto.
1: Ecco.
0: Dammi quel.
1: Quant'è il resto? Sono 2,20 euro. Vabbè, va, dammi una schedina da 2 euro, va, tanto per.
0: Ce lo fate sapere 347 490 0042. E se vi è capitato
1: di aver vinto, sì.
0: Di aver vinto. Certo. E quanto avete vinto e dove abitate?
1: Ecco, se sei in zona Lecco, dacci anche l'indirizzo. Ti chiamiamo noi.
0: Dai, mandate i vostri messaggi e fateci sapere di qua a quale team appartenete. Caro Emerald, caro.

0: Caro Emerald, una notte come questa io la, sì, la dedichiamo questa canzone a una persona che abita nel Lecchese, va bene?
1: Sì, un paese a caso.
0: Una notte come questa, quando
1: oggi
0: la passa più?
1: Sì, secondo me non ha dormito neanche un minuto.
0: Mamma mia.
1: Secondo me è ancora lì, rigido, fermo con in mano la schedina e non si muove.
0: Però vi abbiamo chiesto se pensate che la fortuna ce la costruiamo noi e solo noi, o siete di quelli che pensano che ogni tanto bisogna
1: incoraggiarla,
0: sì, bisogna dice comprare, stare
1: lì. Voglio sapere la fortuna. Sapere. Oh, guarda che io abito qua.
2: Dai. Buongiorno ragazzi, io sono il team che la fortuna bisogna costruirsela pian pianino col tempo. L'altra fortuna, quella bendata, forse ogni tanto, insomma, qualche giocatina si fa, però è più per scaramanzia.
1: Bravo,
2: ma la fortuna bisogna costruirla. Un abbraccio a tutti da Stefano Londra.
1: Ciao, hola, chi a te.
0: Sentiamo che accadrà.
3: Buongiorno Max e Mark.
0: Buongiorno.
3: Allora, dal mio punto di vista, la fortuna viene, ma se non ce l'hai, a voglia di cercare dappertutto.
1: La fortuna viene da sola.
0: È un po' vero. C'è anche Nicola che dice: ragazzi, la fortuna aiuta gli audaci, non dimenticatelo mai. E poi Melina che invece dice: ragazzi, io ho sposato un uomo che la fortuna se l'è costruita da solo sposandomi.
1: Vabbè, allora come fai di cognome? Lotteria?
0: Si chiama Melina, pensa allora un po'.
1: Però è vero,
0: certo. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Senza filtri e senza fake news.
2: Hey!
1: Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.

0: Nico Chandos con Ultimate.
1: Chandos, lui. Chandos. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday. E vi abbiamo chiesto di che team siete.
2: Ecco,
1: voi.
2: Per quanto riguarda la fortuna,
1: io sto qua e lei viene, sa dove abito, viene a trovarmi, o bisogna stimolarla, andarla a cercare e aiutarla?
2: Oppure la fortuna ce la costruiamo noi e non c'è bisogno di andarla a cercare in qualche biglietto della lotteria, oppure bisogna ogni tanto farsi dare qualche resto particolare. Dai.
3: Buongiorno Max, Max. Sono Claudio da Portici.
1: Ciao Claudio.
3: Beh, io credo che la fortuna bisogna costruirsela da solo.
1: Sì, sì.
3: Cercare le migliori opportunità.
2: Vabbè, sì, cioè, sono tanti, siete in tanti che avete, siete su questa strada.
4: Non esiste la fortuna. Super Enalotto l'hanno fatto, e chi l'ha fatto può stare tranquillo che fa parte sempre dello Stato. È tutto manipolato.
1: Tutto mangia.
2: Non esistono più le mezze stagioni.
1: A parte che comunque ha vinto veramente un po' lo Stato, ne parliamo
2: bravo,
1: dopo.
2: Bravo.
5: Anch'io credo che la fortuna vada cercata. Però il fatto che queste vincite così grandi vengano fatte sempre in qualche paesino di qualche montagna, chissà di quale paese, sembra un po' strano.
1: Frittole. Ma una domanda, amico, ma se avessero vinto invece a Roma, Piazza di Spagna, cosa cambiava?
2: A proposito di paesino, tra poco parliamo di questa vincita, perché non si parla d'altro da ieri sera alle 20.
1: Che ha messo in, diciamo, in evidenza un abitante e ha rovinato gli altri. Perché se li chiamano i ricconi.
2: Bravo.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Davide da Sciacca. Per me la D è talmente bendata che nemmeno ci vede e non mi trova più. A me non mi trova mai.
2: No. E siamo d'accordo con te, anche perché la sfiga ci sente bene.
1: Quindi parla a bassa voce.
2: Ed Sheeran, Shape of You, questa è Radio Kiss.

0: conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Kiss

0: agitare Coca-Cola. Tu giochi una schedina e poi te ne vai.
1: Sì, e si agitano gli altri, si agitano al posto tuo.
0: Tommaso Paradiso, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 9:28 minuti e 44 secondi con Max e Max in diretta con la puntata speciale del sabato.
1: Va bene? È la dimostrazione che siamo qua invidiosi di chi ha vinto ieri, più diretta di questa.
0: Bravo. Allora, da ieri alle 20 di sera, nel momento in cui c'è stata l'estrazione speciale del venerdì, che poi abbiamo scoperto che...
1: Sì, che ne lo diciamo subito, che è un'estrazione che era nata nel 2023, quella del venerdì extra, per aiutare l'Emilia Romagna e gli per l'alluvione
0: del,
1: 20, no?
0: del 2023.
1: 3 luglio 2023. Poi hanno detto fino a fine anno, fino a fine 23. Poi hanno detto no, proroghiamo ancora un anno fino a 2024 e sono andati avanti perché non c'è niente di più definitivo di una cosa provvisoria,
0: ecco,
1: in Italia.
0: Però è bene precisare che i proventi dell'estrazione del venerdì del Superenalotto non sono più destinati all'Emilia Romagna. No.
1: E a chi vanno? A chi vanno? Perché scusa, se era per gli alluvionati, se hanno sistemato, ben venga.
0: Allora, sono stati assegnati 223 milioni d'euro.
1: Sì, stanno festeggiando tutte e due.
0: Che non so nemmeno come si scriva, ma si mette la virgola con i due zeri alla fine.
1: Io non so neanche quanti zeri, però.
0: Allora, sono stati, c'è un po' di confusione. Sono stati giocati al Cicerin in via Milano a Oggiono.
1: Oggiono Lecco.
0: Provincia di Lecco, non
1: La Valletta Brianza.
0: La Valletta Brianza, perché qualcuno aveva detto la Valletta Brianza.
1: Però sono talmente tanti che potrebbe essere stata giocata dappertutto.
0: Ma, sono tanti, tanti, tanti.
1: Ma l'hanno beccato subito, però. Quella è la fregatura. Si è fatto beccare subito il vicino.
0: In che senso? Non è vero, ancora non
1: No, l'hanno beccato.
0: Non l'hanno beccato.
1: Come no? L'hanno visto, si è presentato al benzinaio lui, la moglie, il figlio ha fatto il pieno. L'hanno beccato subito.

stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss.

0: bella, molto bella, molto fighetta questa Lose Myself. The Bowser, questa Radio Kiss, per questo noi suoniamo le canzoni più belle.
1: Modestamente.
0: E c'è poco da fare.
1: Anzi, ringraziamo la musica in generale.
0: Ringraziamo tutti coloro che stanno mandando messaggi inerenti a questa super vincita, la seconda più grande di tutti i tempi, di sempre.
1: Ma soprattutto poi c'è chi si accontenta anche di poco, perché la fortuna, come abbiamo detto prima, ha tante sfaccettature. Tipo, la fortuna a me tutte le mattine mi chiama. Dicendomi alzati e vai a lavorare. Avere un posto di lavoro è una fortuna, vedi?
0: Esatto. Allora, si sta festeggiando al Cicirin di Oggiono, che non è Oggiono il posto dove c'è via,
1: sì,
0: Milano 36, Cicirin, che salutiamo.
1: Quindi tutti i parenti andate lì.
0: Ma salutiamo tutte le ricevitorie che ci stanno ascoltando.
1: Sì.
0: È bene precisare una cosa, che forse non tutti sanno, che perché poi quando succedono queste super vincite si vede, vanno lì le telecamere di tutte le TV e non solo, e si vedono loro che festeggiano con la bottiglia di champagne.
1: E ci hanno rimesso, al momento che aprono la bottiglia, ci hanno rimesso perché non prendono nessuna percentuale
0: sulla vincita. Ecco, molti invece, chissà quanto guadagneranno. No, non guadagnano niente.
1: È da lì che il vincitore di solito, no, fa l'omaggio.
0: Si spera.
1: Pare che gli abbia comprato il Lussemburgo al proprietario del bar.
0: Un trittico! L'hanno lanciato proprio in occasione del Gran Premio di Monza, proprio per noi di Radio Kiss Kiss. Uelo, Alvaro Soler con Roy Paci.
1: Eccolo, Edil. Il sole. Dove? New Kiss.

0: Solerro ai Paci, il sole, New Kiss.
1: A proposito di il sole, chiediamo a chi lo conosce. Sentiamo un po' le previsioni dagli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una circolazione depressionaria rimane in parte attiva sull'Italia meridionale dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al sud, in particolare tra Puglia e Sicilia, migliora al nord e al centro. Dal pomeriggio ulteriore miglioramento al centro-nord, residua instabilità sulle aree interne del sud, sulla Sicilia, sulla Calabria, con lieve ulteriore calo termico. Massime tra 23 e 27 al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Non è soltanto un programma, è una community, è Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss, kiss.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.

0: Impala e Gini Interregula, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, giusto, sì, per chiudere l'argomento, e giusto per ricordare qualche cifra. Allora, lo Stato per ogni vincita al Superenalotto,
1: sì,
0: guadagna
1: ogni vincita in generale, attenzione, prende il 20%.
0: Il 20%.
1: Oltre, però è onesto, dice, fino a 500 euro sono i tuoi, sono i tuoi, non te li tocchiamo. Tutto quello che va oltre i 500 euro viene tassato.
0: Quindi 223 milioni, sì, cominciamo a farli trasformare in 178 milioni e 400 mila.
1: Ah, vabbè, non sono 223, sono 106, allora non è stata tutta questa vincita.
0: 178 milioni, ecco,
1: e allora no,
0: è annetto.
1: È stata una vincitina.
0: Però il paradosso di certe cifre, perché sapete, si ragiona per medie, no?
1: Vabbè,
0: adesso,
1: certo, sì,
0: abbiamo detto che è stata vinta ad Oggiono, questa super schedina, la seconda più ricca. Oggiono fa circa 9.000 abitanti.
1: Sì, più o meno.
0: Più o meno. Attualmente il comune più ricco d'Italia, e si va per medie, dove la media della ricchezza per ogni residente è Maccastorna, 76 abitanti per una media di 70.000 euro pro capita.
1: Pro capita. Attenzione, ricordiamo anche che ne avevamo parlato, che lì cosa è successo? Una famiglia ha venduto delle proprietà, hanno incassato e risultano ricchi tutti.
0: Adesso, grazie a questi 223 milioni in arrivo a Oggiono,
1: sono tutti ricchi a Oggiono, abbiamo fatto la media.
0: Secondo me
1: l'anno
0: prossimo sarà il comune più ricco d'Italia.
1: Sure di Oggiono.
0: E viva le medie!
2: Good morning, Kiss Kiss.
3: Good morning!
2: L'unico programma che combatte le fake news.
3: Good morning!
2: E alimenta il buon umore.
3: Good morning!
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Antica ma grande anche la canzone che sta per arrivare, del 1992. Diciamo che questa è una canzone dedicata a una parola che, arrivata a una certa età, te la poni spesso, sempre più spesso,
1: anche con, senza traduzione va bene uguale, perché la parola è
0: why.
1: Però è inteso come
0: perché? E più vai avanti con gli anni, più te lo chiedi, ma perché?
1: E più vai avanti con lei, più anche gli altri se lo chiedono ma perché?
0: Annie Lennox con questa canzone favolosa, Why, mamma mia, favolosa.

0: Bella, bella, davvero bella. 1992, una grandissima Annie Lennox con Why. Vediamo se c'è qualche guaio in giro per il mondo, perché adesso stiamo per dare la linea ad Alessandra Prea per le news.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera dall'Avana, fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito ad un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Di è stato trasferito in ambulanza al Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino, in prima fila nelle battaglie per i diritti delle donne, ha fatto politica sostenendo iniziative a favore della pace e contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella, e Giorgia Meloni, nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra e parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica. La Camera Ardente dovrebbe essere domani e lunedì al Campidoglio, ma si valutano anche altri luoghi istituzionali. Spiega il segretario di Più Europa Riccardo Magi.
2: Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo paese abbia mai avuto.
1: Voltiamo pagina. Ucraina, nella notte ancora raid incrociati con la Russia che ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Droni di Kiev sulla regione di Samara hanno centrato invece uno stabilimento chimico nell'ex Togliattigrad. Intanto Vladimir Putin è arrivato a New Delhi per il vertice BRICS che si occuperà delle crisi geopolitiche in atto nel mondo e della definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Il capo del Cremlino ha subito avuto un incontro con il premier indiano Modi, che poco prima aveva ricevuto il presidente iraniano Pezeshkian. Torniamo in Italia. Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3% per le forze non presenti in Parlamento. Quadruplicano invece da 1.500 a 6.000 le firme necessarie per presentarsi in ogni collegio, un numero esorbitante che limita l'accesso democratico, attacca la segretaria PD Schlein. E il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma che afferma ha il solo scopo di tutelare la casta. Martedì il voto finale al Senato e poi il passaggio alla Camera. Ancora la cronaca, un 81enne ha ucciso la moglie, sua coetanea, e ha poi chiamato i carabinieri consegnandosi. È accaduto a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'anziano è stato sottoposto a fermo. Il delitto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni testimoni familiari dei coniugi. I motivi da chiarire. E chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie A, nell'anticipo di campionato, riscatto Fiorentina alla prima di Vanoli sulla panchina viola. I gigliati passano 4-2 a Venezia e lasciano la squadra di Stroppa all'ultimo posto in classifica. Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Con questo abbiamo concluso. Da Alessandra Prea un buon sabato e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Alessandra Prea. Sentito la R da quando è tornata alle vacanze?
3: Sì.
0: C'è la R un pochino più.
3: È più rilassata, c'è la R rilassata. Mi piace quando imiti la sua R perché la fai molto bene. Bravo Gianni. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, Max e Max.
0: A
3: fino alle ore 12. E dopo arriveranno loro.
0: A proposito di fortuna, adesso c'è Caccia alla Bufala che vi darà l'opportunità. Ma qui non c'è fortuna, qui ci deve essere discernimento, bravura. Ecco.
3: Anche un po' di fortuna, dai.
0: Il tema di questa Caccia alla Bufala è di mistero e storia archeologica. Poi tra poco vi spiegheremo anche il perché. Va bene.

0: Caccia alla bufala.
1: Si sente protagonista lei, ovviamente, perché anche la canzone Animal. Ma è riferita a noi, Carolina. È arrivato il momento, caccia alla bufala.
2: Esatto, caccia alla bufala del sabato, rivediamo questa roba, perché sennò uno
1: si confondono, perché dal lunedì al venerdì funziona in un modo e il sabato, Max,
2: uguale.
1: Perfetto, allora, è inutile quasi ripeterlo, anzi andiamo dritti, tanto lo sanno come funziona.
2: Devo indovinare
1: la bufala.
2: Leggiamo tre notizie, una di queste è una bufala, una fake news, il più veloce, la più veloce vince le nostre gadget, e oggi ci mettiamo anche
1: una schedina,
2: un gratta e vinci,
1: una schedina fine che vinci magari vinco, una schedina già usata e controllata. E quando giochi ti gratti comunque. Siamo pronti, aspettate poi il via di Giannini, non mandate il messaggio prima, se no andate in coda. Cominciamo con la notizia numero uno. Il tesoro di Alarico, caro mio, era il re dei Visigoti, che ha saccheggiato Roma. Cosa ha fatto? È andato a finire in Calabria, perché lui è morto in Calabria. Si è riandato a fare le vacanze. Secondo la tradizione, i suoi uomini, per seppellirlo, hanno deviato il corso del fiume Basento.
2: Busento.
1: Si usava al Busento, scusa, Busento.

0: che durante dei rilievi nel 1950 sarebbe stata individuata una piccola stanza murata senza porte, raggiungibile solo attraverso un passaggio molto piccolo nascosto nello spessore delle pareti. A cosa servisse ancora non è mai stato chiarito. Questa è la notizia numero 2.
1: Chi se la rischia? Magari una trappola. Notizia numero 3. La città romana sotto il mare. Uno dice, fantasia, che è Jules Verne? No, perché nel Golfo di Pozzuoli esiste davvero. Ed è una parte dell'antica città di Baia, finita sott'acqua. Ville, terme, strade, mosaici, sono lì, sott'acqua, praticamente a bagnomaria. E non è sprofondata ovviamente in un giorno con un cataclisma, ma piano piano per colpa del bradisismo nei secoli, centimetro dopo centimetro. Che sia la vera Atlantide. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini, tocca a voi. Qual è oggi la bufala? Numero 1, un fiume di gioielli? La numero 2, la stanza segreta? O la numero 3, Pozzuoli modello Atlantide?
0: Allora, qual è la bufala di questi tre misteri? La numero 1, la numero 2, la numero 3? Via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e la risposta esatta.

0: È il momento della premiazione,
1: sì?
0: Mi sa,
1: ma
0: sì.
1: Ce l'abbiamo?
0: Sì, certo.
1: Secondo me no. Pensa quanto ci sta maledicendo questo. E abbiamo Karen, pronto?
0: Buongiorno Karen.
2: Buongiorno.
1: Hola, chissà te Karen, bella voce squillante, da dove ci chiami?
2: Grazie, provincia di Torino.
0: Dove?
2: Rivarolo, provincia di Torino.
1: No, è andata via la linea, non è
0: per
1: che...
0: per avere questa voce così squillante, c'è il sole, si sta bene, è vero?
2: Sì, sì,
0: vedi?
1: Ci abbiamo azzeccato.
2: È un onore comunque, grazie, sono anni che ci provo,
0: brava,
1: ma figurati,
0: la fortuna va sempre, lo dicevamo prima, ogni tanto va comunque assecondata, ecco, va bene.
1: Allora, intanto confermiamo questa fortuna, però c'è anche di base un po' di bravura, perché bisogna riconoscere.
0: Certo.
1: Qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
2: È a numero 2.
0: Benissimo. Nessuna stanza segreta in del Castel del Monte con la sua forma ottagonale. Però ci sono tanti altri misterini simpatici.
1: Infatti. Poi fra l'altro tu chiami da Rivarolo Canavese, ricordiamoci che visto che stiamo parlando di misteri e archeologia, lì avete il castello di Malgrà, che è bello vecchio,
0: che
1: no?
0: Bello.
2: Sì.
1: È il castellazzo, ragazzi, quanta bella roba che abbiamo in Italia. Allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo.
2: Grazie.
1: E ti mandiamo tutti i gadget. Però per
2: Grazie.
1: Rispetto te li mandiamo a Cuneo.
2: Giusto.
1: Kiss kiss a te.
0: Ciao, Karen.
2: Grazie, buona giornata, un bacio, kiss kiss.
0: Un bacio a te.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Ciao madame, chi vede il forma? Però, madame Giannini.
1: Però bella, bella questa canzone. Beh, come tutte le canzoni di Radio Kiss Kiss. Allora, perché? Perché abbiamo dedicato il nostro Caccia alla Bufala alle storie del passato, alle antichità, ai misteri?
0: Sì, perché in Italia puntualmente ogni mattina scoprono qualcosa di nuovo o c'è una novità a livello archeologico.
1: La vera fortuna è vivere in un posto come l'Italia, che è un museo a cielo aperto. Questa è la vera fortuna. Allora, a proposito di siti archeologici recentemente a Tivoli, dove tu hai vissuto anche un periodo,
0: l'ho frequentato per un paio d'anni,
1: all'interno della bellissima Villa Adriana, vi consigliamo di andarci almeno una volta perché è un posto favoloso. Gli archeologi hanno ritrovato un manufatto che testimonia un antico rito dedicato ai fulmini. Ancora esattamente nel punto in cui fu collocata quasi 2000 anni fa questa, chiamiamola stele, di marmo.
0: Una lastra, stele, lapide, comunque.
1: Questa lastra di marmo, 40 cm per 30, con incisa una scritta che dice Fulgur Submanium, che indica un fulmine attribuito a Summano, il dio romano dei fulmini notturni. Che succedeva? I romani, quando cadeva un fulmine, non si impressionavano.
0: Era un dio che ci mandava un segnale.
1: Dove cadeva il fulmine, loro lì ci facevano una specie di santuario, capito?
0: Come una tomba. Anche
1: una tomba.
0: Volendo,
1: e tutte le cose colpite dal fulmine venivano seppellite lì sotto. Infatti. E diventava una sorta di terra sacra. Ed è stata scoperta questa stele proprio lì, ed è bellissima perché l'hanno ritrovata proprio nello stesso punto dove è caduto un fulmine 2000 anni fa, capito?
0: È ricaduto a posto, ribeccato. E calcolando che difficilmente casca due volte nello stesso punto, quello è un luogo sicuro. Periodo.
1: La scoperta è stata annunciata due giorni fa dal Ministero della Cultura, motivo in più per andare a Tivoli a vedere Villa Adriana, una delle tante bellissime cose che abbiamo in Italia.
0: Quanto è bella l'Italia, mamma mia. Peccato a volte noi italiani.
1: Bravo.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Kiss
1: Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Kiss, kiss.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Kiss Kiss.
6: Che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: è dedicata proprio a questa splendida città da cui siamo in onda, gli studi di Radio Kiss Kiss in diretta da Napoli, poi c'è Max Poli al mattino in diretta da Roma, ogni tanto ci spostiamo per l'Italia.
1: Siamo in tutta Italia, siamo in tutta Europa e tutto il mondo.
2: Con la nostra app arriviamo anche su Marte.
0: E sempre a proposito di recenti ritrovamenti archeologici, un mese fa a Mazara del Vallo, in Sicilia, a largo, è stata ritrovata una vera capsula del tempo, il relitto di una nave romana rimasta sott'acqua per più di 2000 anni. Allora, il relitto si trova a circa 3 miglia dalla costa, a 46 metri di profondità, risalirebbe al secondo secolo avanti Cristo. Si tratta di un'imbarcazione da carico lunga circa 20 metri, larga circa 6 metri, con un carico di 500 anfore che sono ancora lì,
2: sigillate. La maggior parte, e
0: dentro ci dovrebbe essere
2: gli occhi, Giannini, perché dentro ci dovrebbe essere del vinello.
0: Vino.
2: Ma quel vinello, oltre che a casa tua, dove lo troviamo?
0: Ci sono anche delle ancore in piombo, insomma, una bella storia. Il ministro della cultura Giuli l'ha definita una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni, veramente molto bella.
2: Anche perché si può capire realmente che tipo di commercio si faceva, perché adesso le anfore sono lì, saranno mica tutto vino.
0: Perché in Sicilia una volta si faceva dell'ottimo vino.
2: Modestamente.
0: E siamo andati un po' tutta Italia.
2: Ma ci sarà qualche anfora piena di arancino, arancina, arancine?

0: Wake up.
1: Ma se ascolti Kiss da Mochi, ci siamo wake upati.
0: Poi sono le 10:32 del mattino, vi sarete svegliati. Signore.
1: Secondo me invece c'è ancora qualcuno che si gira e si rigira, ci sta ascoltando. Ancora 5 minuti. No, si sveglia lunedì.
0: Rimaniamo sempre in tema di recenti scoperte archeologiche, perché guardando qua e là online abbiamo scoperto che è un periodo d'oro. Questi ultimi mesi stanno facendo scoperte
1: dal
0: scoperte.
1: Punto di vista archeologico, credo che negli ultimi 3.000 anni sia un periodo d'oro per l'Italia.
0: A Cuma, nei campi Flegrei, ci sono riuscito, perché è difficilissimo per chi ha l'aereo blessa dire Flegrei, ti devi concentrare. Gli archeologi stanno riportando alla luce un grande tempio costruito in età arcaica, cioè più di 2500 anni fa, cioè praticamente quando la città di Roma era agli albori.
1: Agli albori, sì.
0: C'era una città greca che si chiamava Cuma, una delle più antiche di
1: sul lago di Cuma, ricordiamola, fra l'altro che ha la squadra adesso prima in classifica, il Cuma.
0: E costruirono in questa antica città di Cuma questo imponente tempio che è stato riscoperto. All'interno gli archeologi hanno trovato anche ceramiche, oggetti metallici, materiali preziosi, ancora nella posizione in cui si trovavano nell'antichità.
1: Che sia antico forse anche già il nome, no? Perché era il famoso tempio di Hera. Protettrice
0: del matrimonio e della famiglia.
1: Hai capito perché è affondato dopo?
0: Io ho la mia compagnia di elettricità che si chiama Hera.
1: Vedi? Matrimonio.
0: Ogni
1: famiglia.
0: Tanto mi manda l'email, dice: non hai pagato la bolletta. Era.
1: Tu dici: mettili in coda.

0: Domani parlo.
1: Domani. Movimento lento, Annalisa e Federico Rossi, ma attenzione perché.
0: Chi è?
1: Siena Spire.
0: Ah, bene, bene.
1: Allora, mi sono preparato. Sì. Grid Expedition.
0: Oh, mamma. Te lo dico, però faccio sentire l'ultima volta come si dice. Siena Spire con. Sei pronto?
1: Dai.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Yes, yes.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di storie antiche e misteri.
1: Ah, scusami, a proposito di storie antiche, che posso off topic salutare Maurizio che ci ascolta finalmente, lo chef. Ci vuole bene, Maurizio, perché ha detto uno chef deve ascoltare solo noi.
0: Bravo.
1: E ha detto vi sto preparando da mangiare e arrivo.
0: Ma che bello.
1: Che quello li porta veramente.
0: Da qualche giorno c'è un gigantesco numero che è 19991.
1: Ah.
0: È comparso nei giorni scorsi sull'erba vicino alla diga del lago di Virnago, in Vassenales.
1: E che numero è? Che ruota? Su che ruota questi numeri?
0: Allora, le cifre sono state falciate direttamente sul prato, sono visibili un po' da tutti i pendii della valle. Hanno incuriosito turisti e utenti dei social.
1: E perché 19991?
0: In realtà è una data, 19 settembre 1991. Infatti i coniugi tedeschi Erika e Helmut Simon stavano facendo un'escursione e trovarono Ozzy.
1: Olla, mitico!
0: Il mitico Ozzy, che sarebbe quest'uomo, questa mummia di 5300 anni fa, la più famosa del mondo, diciamo così.
1: Quanto Ozzy. Tempo, Max? 5003?
0: Sì. 5300 anni.
1: Almeno uno più vecchio di noi, va.
0: Quest'anno ricorrono 35 anni dalla sua scoperta. In 35 anni hanno scoperto che aveva i capelli scuri, che aveva il gruppo sanguigno zero positivo, 61 tatuaggi, aveva il colesterolo.
1: No, allora era italiano, è ufficiale. C'era il dubbio, no? Della nazionalità, è italiano.
0: Adesso si trova nel museo archeologico dell'Alto Adige di Bolzano e in una cella frigorifera ed è veramente uno spettacolo.
1: L'hanno tolto dal ghiaccio e l'hanno messo in una cella frigorifera, povero Ozzy, però. E intanto ogni anno 300.000
0: persone lo vanno a visitare, testimone del nostro passato, hai capito?

0: maledetto me.
1: Fulminacci, questa è Radio Kiss Kiss. Stavo leggendo delle curiosità su Ozzy, che ripetiamo, 35 anni dalla scoperta il 19 settembre del 1991. 35 anni grazie alle nuove tecnologie, perché ogni anno ne vengono fuori altre. Hanno scoperto davvero di tutto. Hanno scoperto, a parte 61 tatuaggi, che era del
2: 61 gruppo... tatuaggi, guarda che tanta roba. 61, eh?
1: Sei uno. Poi avevi i capelli scuri, avevi gli occhi, tra l'altro tu hai visto, è stata fatta anche una ricostruzione della sua faccia, assomiglia
2: a Zidane da vecchio, andate a vederlo.
1: È vero, molto Ozzy,
2: sì. La mummia di Similaun, ad oggi la riproduzione Zidane anziano.
1: Hanno scoperto addirittura attraverso il DNA che soffrisse di un herpes. E che avesse problemi di colesterolo. Mi domando e dico, se riuscite su un uomo di 5300 anni fa
2: a dirci tutto praticamente,
1: perché a me mi fate spendere 70-80 euro
2: per dirci che c'è il colesterolo alto?
1: ma io non lo so, ma guarda,
2: e abbiamo la stessa età di Ozzy, fra l'altro, quindi fra l'altro, ma a questo punto è arrivato a salvarci per farci tornare giovani il nostro History Kiss. È questo, ragazzi, era il vecchio Super Biden, adesso è il Super Trump.
1: Volete sapere perché molti americani soffrono di colesterolo?
2: Per questo motivo.
1: Quando andate negli Stati Uniti fate la cosiddetta breakfast in America, la cosiddetta colazione all'americana.
2: E salutate il fegato prima, però.
1: Bravissimo.

0: C'è qualcuno che lo sta facendo il breakfast in America in questo momento. Supertramp 1979.
1: E con l'acquolina in bocca per la pancetta della breakfast siamo alla terza ora di Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday.
0: E il sabato noi in terza ora abbiamo il gioco che appassiona milioni di italiani che
1: già
0: non,
1: ce lo chiedevano
0: non aspettano altro. Allora ci sono in palio per voi i gadget di Radio Kiss Kiss, ancora quelli estivi perché siamo in estate, e tra poco ci sarà il gioco senza fare nomi, senza fare nomi.
1: Tanto segnatevi 347 490 0042 e tenetevi pronti.
0: E adesso

0: Emma.
1: Prima di te, prima non c'è ora. Siamo più soli di una piazza vuota.
0: Fabri Fibra, antidroga, questa era di Kiss Kiss.
2: Perché antidroga, per forza la piazza è vuota.
0: Allora, attenzione, stiamo per giocare a Senza fare nomi. Senza fare nomi.
2: O perlomeno, ne dovete fare uno solo.
0: Esatto, adesso ecco, vi daremo alcuni indizi. I primi indizi, perché ci saranno due tornate di indizi. I primi indizi su un personaggio storico, che può essere un personaggio del mondo dell'arte, sì, della scienza,
2: della cultura, spettacolo,
0: dello sport.
2: Vivente o meno.
0: O
2: comunque,
0: meno, bravissimo.
2: Famoso.
0: Mettiamo alla prova la vostra cultura generale.
2: E
0: va
2: anche
0: bene?
2: L'intuito.
0: Allora, siccome vi incominciamo a dare degli indizi molto vaghi e generici all'inizio, anti AI, perché uno va lì lo chiede a Google e poi allora sappiate che il primo che risponde vince, ma certo, avete una e una sola possibilità.
2: Il gioco si basa tutto su questo, è one shot, avete un messaggio con un nome e un cognome da scrivere,
0: quindi mandate il messaggio solo quando siete sicuri di quale personaggio si tratta, altrimenti non potete più partecipare.
2: Oppure se vivi ad Oggione e hai giocato la schedina ieri, puoi scrivere il nome adesso che sicuramente lo indovini.
0: Allora partiamo con i primi indizi.
2: Vai.
0: Ecco. È un uomo.
2: Ah, è già il 50% d'aiuto, l'abbiamo dato.
0: Bravissimo, bravissimo. Poi?
2: È italiano. Ah, ho esagerato. Lo so, Giannini, perdonami.
0: Attenzione, è tra i più longevi nella sua carriera.
2: Vabbè, allora di anche il nome a sto punto, sei esagerato, no, con gli aiuti.
0: È tra i più longevi nella sua carriera.
2: E allora spesso finisce al centro di diatribe politiche. Basta, non dico più niente.
0: Se qualcuno l'ha capito di chi stiamo parlando, 347-490-0042, ma state bene attenti, se sbagliate non potete più partecipare.
2: One shot, a chi tocca non si ingrugna.
0: Tra poco altri indizi, ma adesso Pink.

0: The end of beginning di Joe. Mia, quanti messaggi che sono arrivati. Però attenzione, ripetiamo, tutti coloro che hanno giocato e non hanno indovinato
1: hanno già giocato, basta, hanno già giocato, one shot basta, fatto, basta. State in attesa.
0: Ma adesso partono altri indizi. Siete pronti?
1: Ripetiamo i primi, no?
0: Abbiamo detto è un uomo
1: italiano,
0: è tra i più longevi nella sua carriera
1: ed è stato al centro ogni tanto puntualmente di diatribe politiche.
0: Aggiungiamo, vai, è stato sposato con una sua nota collega.
1: Allora è regalata così. Allora voglio esagerare. È un grande amante di vino. Lo produce anche.
0: È vero. Nei suoi outfit c'è spesso un cappello, cioè quando lui si veste è immancabile, è difficile vederlo senza cappello.
1: E infatti adesso tocca a voi.
0: 347 490 0042, vediamo chi ha capito qual è il personaggio di stamattina di Senza Fare Nomi. Senza Fare Nomi.
1: Si stanno scatenando, grandi.

0: È vero, non tengo più dinero, ma ho il gadget di Radio Kiss Kiss.
1: E sono contento vero. Ma a questo punto è arrivato il momento della premiazione.
0: Il momento della premiazione. Signore e signori, il più bravo, il più arguto, il più veloce o la più veloce?
1: Credo una la, credo. Ah, ma una, chiediamo una, a loro, perché no, non lo so se è maschio o femmina. Noi la chiamiamo Loredana, ce lo dirà lei.
0: Loredana, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Oh, buongiorno a voi. Neanche ti chiediamo da dove ci stai chiamando.
2: No, non è necessario.
1: No, per caso siete Catania?
2: Sì.
0: Loredana da Catania. Allora, Loredana, diamo il tempo al nostro piccolo Andrea di preparare la rullata, perché appena ti diamo il via, tu ci dirai chi è il personaggio di Senza Fare a Nomi stamattina. Allora, molti hanno virato su Vittorio Sgarbi.
1: O anche Celentano.
0: O Adriano Celentano.
1: Celentano è quello che si avvicinava di più per i suggerimenti. Sì, ma alla fine, attenzione.
0: Ma alla fine rullata, il personaggio è...
1: Vai Loredana!
2: Albano!
1: Grande! Albano Carrisi!
0: Bravissima! Brava davvero!
1: L'ha indovinato subito, fra l'altro. Questa lei secca, pam, ha mandato il messaggio e si è fidata di lei stessa. Brava.
0: Grazie Loredana, grazie di aver giocato.
1: Ti arriveranno i gadget, mi raccomando, tu poi rimanda indietro un po' di arancine e cannoli, se no,
2: certo, che senso ha tutto questo.
1: Va bene?
0: Ciao Lara, okay. Buon fine settimana!
2: Ciao,
1: chi sa
2: tutti!
1: Ma chi
0: sa
1: te!
0: E tra poco vi spiegheremo anche perché abbiamo, a proposito di misteri e quant'altro, abbiamo scelto come personaggio Albano

0: Chi schissa te che non hai mai avuto bisogno di una ricorrenza per regalarti un mazzo di fiori. Chi schissa te che non vuoi legarti a nessuno perché finalmente hai trovato il tuo equilibrio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Kiss Kiss.
4: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
5: Kiss

0: dimmi tu cosa fai questa sera? Cosa?
1: Sto a casa. Lei dice: spero di non incontrarti mai più. Noemi dice:
0: ma non scomparire, però, perché poi rischieresti di fare la fine di Albano Carisi.
1: Infatti, perché abbiamo scelto Albano per il nostro gioco?
0: Perché dopo 10 anni, dopo il primo sì di Christel Carisi e Davor Luksic,
1: stiamo parlando della figlia, Luksic, no, Christel?
0: Si sono giurati di nuovo amore eterno, con somma gioia e felicità di amici, parenti e quant'altro.
1: Ah, di nuovo? Sì, cioè, riconfermato il matrimonio.
0: Dopo 10 anni hanno ripreso la strada della chiesa e si sono risposati. Nelle foto del party c'era Romina Power con le figlie, ma non c'era il cantante, non c'era Albano.
1: Ah, ecco perché.
0: E nemmeno la Iari. Non si sa, perché è un bel po' che non si sta facendo. Vede, c'è un po' di mistero su sta roba.
1: La domanda è sempre quella: chi paga il pranzo di nozze? Il padre dello sposo o della sposa?
0: Non si sa.
1: Di solito la tradizione cosa dice? Io non mi sono mai sposato.
0: I primi 10 anni se lo pagano gli sposi, entrambi, voglio dire.
1: Ma Albano ha fatto per quello. No, non vengo, se no mi fate pagare il conto.
0: E difatti, un po' qualcuno l'ha pensato, pur di non sborsare i soldi, ha fatto il tela.
1: Ma no, è un signore. Però giustamente, scusa, lui dice: sono già venuto al primo. L'ho già visto.
0: Qualcuno invece ha giurato di averlo visto di nuovo in Russia. E vabbè,
1: per pagare il conto della figlia. Lui gli va là, canta, piglia i soldi e paga il matrimonio.
0: Carisi, torna a casa, è passato tutto, dai.

0: Papà.
1: Allora, questa è Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato del matrimonio, anzi del
0: mancata presenza,
1: del rifesteggiamento di 10 anni di Christel e Davor.
0: E la password è stata matrimonio. Alla parola matrimonio vi siete scatenati. A questo punto ve lo chiediamo direttamente.
1: Esatto. Quanti matrimoni e feste avete già in programma per i prossimi giorni?
0: Vai, fuori il preventivo, da settembre a dicembre.
1: Madonna.
0: Tu, Max,
1: io
0: già un paio.
1: C'è il compleanno, ormai non è più un segreto, il compleanno di Pippo.
0: Ah, beh, quello sì.
1: Ormai è il compleanno di Pippo Pino, sì. È come la festa di...
0: È come Ferragosto, arriva, bravo, prescinde dal meteo.
1: Ecco, poi un paio di matrimoni mi sono arrivato.
0: 347-490-0042, da adesso fino a dicembre, quanti inviti avete avuto? Matrimoni,
1: sì,
0: e compleanno.
1: Perché poi sia al matrimonio che al compleanno c'è la famosa questione della busta.
0: Oh, mamma mia.
1: Il paradosso è che tu non solo tiri fuori i soldi,
0: sì,
1: ma se non becchi la cifra giusta, che a volte sono anche cifre importanti,
0: sì,
1: rischi di tirare fuori i soldi
0: inutilmente.
1: Inutilmente, che ti parlino anche dietro.
0: Beh, sì, guarda quello morto di fame, ha vinto 300 milioni di euro, ma ha mandato 4 euro.
1: Casomai per te quella cifra è anche una cifra importante.
0: È lì il fondamentale. Esatto. Io mi sposerò a breve, mandate le buste.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12.

0: Casa mia, casa tua, Gali, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, a un certo punto Bruno Mars, mentre stava guardando MTV, ha visto il video di Karol G. Ha
1: detto... Quasi quasi
2: me la faccio una cover con lei, eh?
0: Esatto, e ha deciso di fare una combo e far venire fuori questa...
1: Questa Still New Kiss.

0: Carol G, Bruno Mars, Still New Kiss, molto bella, brava. Carol G, vedi?
1: Ma anche Bruno Mars, dai. Intanto vi abbiamo chiesto come siete messi, avete fatto il preventivo di quanti matrimoni, feste avete da adesso fino a dicembre?
0: Allora, qualcuno...
1: C'è subito Davide che ha detto, ragazzi, parlavate di fortuna stamattina, ho anch'io vinto a Superenalotto, perché ho fatto i conti, neanche un matrimonio! Si sente fortunato, è una fortuna.
0: Invece Davide ci dice che questa particolare categoria di matrimoni si chiamano i matrimoni da ritorno, cioè tu ritorni dalle vacanze e c'hai il matrimonio già, che tu casomai
1: è una minaccia quella, ti fanno il matrimonio di ritorno.
0: Sono allora sappiamo,
1: come il cavallo,
0: cari sposi, sappiamo che il matrimonio comunque è anche un investimento per la coppia, poi ormai
1: fatevi investire piuttosto che sposarvi.
0: Sappiate che settembre è un momento difficile un po' per tutti quanti, quindi piano piano con le buste, anche se non arrivano buste ricche, non siate
1: Ma il problema non è far la busta, è quello che ci deve mettere dentro. Buste quante ne volete!

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
7: Suona solo

0: scusa. Sorry, lo sento. Chi è? Che
1: è il postino che ti ha portato la busta.
0: Oh, la busta. Bene, verde.
1: Allora, verde? Angelo da Milano dice: 3 matrimoni e 2 compleanni di 40 anni solo a settembre. Ormai il mio stipendio non va più sul conto corrente, va direttamente nel fondo buste regalo. Poi c'è questa bella tradizione che sta prendendo sempre più piede. Alla fine dell'invito di matrimonio,
0: sì,
1: c'è l'IBAN.
0: È vero.
1: Negli,
0: sì,
1: inviti non c'è più il nome o il cognome sotto il nome e cognome degli sposi c'è l'IBAN.
0: Ma perché, è vero, ma perché molti però fanno anche o il viaggio di nozze o dei regali, no? Si uniscono. Però sono d'accordo, io partirei dall'IBAN, poi lo presenteremo il mio e dopo faccio il matrimonio.
1: Poi c'è un favoloso spin-off perché c'è Federica che dice: 2 compleanni di bambini e un matrimonio a tema casual, perché ci sono anche i compleanni dei bambini a settembre.
0: Vabbè, quello se ti capita, se allora, è stato a gennaio.
1: Un compleanno di bambino equivale a 2 compleanni di adulto.
0: Ecco, 2 compleanni di adulto più uno da bambino, tutto moltiplicato per 10, vale per un matrimonio.
1: Mamma mia, questo
0: totale.
1: Sembra il titolo di un film, sì, da parte di Giovanni, che dice: ragazzi, 4 matrimoni in 3 settimane. È proprio il titolo di un film. 4 matrimoni in 3 settimane.
0: Ma il record ce l'ha Mauri. Ragazzi, in 28 giorni, 4 compleanni, 2 nipoti che si sposano e un battesimo.
1: No, il battesimo.
0: Scappa! Mamma, non farti trovare.
1: È la fine.
0: Scappa.
1: Allora, se siete proprio disperati, quando state per andare al compleanno o al matrimonio, tenete in sottofondo Radio Kiss Kiss, che ve la fa passare lei la paura e lo stress.
0: Quello è il vero regalo.
1: Esatto.
0: Ma comunque, ripetiamo, per le buste per il matrimonio di Good Morning Kiss Kiss, via Sgambati 61, senza l'IBA, libera offerta, vai.

0: Senti come piglia sui tasti del pianoforte. Più lento devi suonare. Come io non glielo so spiegare a Benson Bono.
1: Guarda, okay. Ma Benson Bono, quanto tempo perso. Ma attenzione, dobbiamo salutare.
0: Sì, dobbiamo salutare perché tra pochissimo Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgio Rossi. Tantissimi personaggi, tantissime interviste, commenti sul campionato e non solo. Quindi rimanete con noi, ragazzi.
1: Di sport ce n'è tantissimo. Seguiteci. Ma noi vi lasciamo con loro, i Blondie.
0: I Blondie, Call Me 1980, giusto il tempo di ringraziare il piccolo Andrea,
1: grazie, ma soprattutto a tutti quanti voi, e a lunedì da Max e Max e

0: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è pronto ad un faccia a faccia con Vladimir Putin. L'incontro per sbloccare il negoziato sulla fine della guerra potrebbe avvenire al G20 di Miami a dicembre. Non conta quello che ci diremmo, conta il risultato, afferma Zelensky, che considera un buon segnale la visita a Kiev degli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner dopo la missione a Mosca. Putin intanto è giunto a Nuova Delhi per il vertice BRICS. Al centro del summit le crisi geopolitiche e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Ma nella notte ancora raid incrociati, la Russia ha colpito con missili un impianto industriale a Kryvyi Rih, causando un morto, ed un edificio residenziale a Odessa, provocando diversi feriti. Droni di Kiev, invece, sulla regione russa di Samara, hanno centrato un impianto chimico nell'ex Toyatigrad. Medio Oriente, un trionfo divino, così i Pasdaran definiscono l'offensiva degli Houthi nello Yemen, che porta la fazione filo-iraniana a controllare lo stretto di Bab al-Mandeb, rotta alternativa ad Hormuz. Chiude intanto temporaneamente l'oleodotto saudita East-West, colpito più volte negli ultimi giorni con droni dall'Iraq, presumibilmente da milizie filo-iraniane. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera dall'Havana, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito a un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Dibba è stato trasferito in ambulanza alla Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella, e Giorgia Meloni, nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra e parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica. La Camera Ardente domani e lunedì nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Meteo, il grande caldo dell'estate cede il passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre. Pioggia, allerta gialla su pianura padana e regioni adriatiche, ma anche al sud, in particolare in Sicilia. Lo sport, calcio, Serie A, dopo la vittoria della Fiorentina, la prima in campionato 4-2 Venezia nell'anticipo. Oggi sono in programma tre gare della quarta giornata. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Formula 1, alle 16 a Madrid, le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Nelle prove Kimi Antonelli con la Mercedes è stato il più veloce. Non male le Ferrari, che hanno mostrato un buon passo davanti a Russell, Verstappen e alle McLaren. MotoGP, si corre a Misano il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. I primi tre della classifica ridata, Martin, Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 24 punti. E oggi alle 15 la gara sprint. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. Stasera torna in campo l'Italia di Fefe De Giorgi. Per gli azzurri alle 21 a Modena, secondo impegno del girone contro la Grecia. Era l'ultima notizia. Ci fermiamo qui da Antonio Mercurio. Kiss a tutti.
1: Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.

0: Ragazzi, ci siete tutti? Perché oggi noi siamo più carichi che mai. C'è il campionato ovviamente che è entrato nel vivo, ma cosa sarà cambiato dopo le coppe? Carmine, Kiss Kiss Play Sport riparte da qui, ma non solo, eh?
1: Eh sì, i temi sono tanti, Giorgia. Ci sono squadre sull'orlo di una crisi ed altre che sognano una stagione vincente. Ne parleremo con esperti di calcio, i migliori, ed ascolteremo anche i vostri pareri con il sondaggio del giorno.
0: E poi ci sono anche... E voi?

0: Dischessa Play Sport, buon sabato a tutti, buon campionato a tutti. Carmine Martino, ci stiamo sicuramente divertendo, stiamo entrando nel vivo di quello che è un campionato sempre più entusiasmante ed è la prima giornata dopo le coppe che ci hanno detto già qualcosa, indicazioni importanti contro avversarie complicate soprattutto per Inter e Napoli, l'Inter magari esce meglio da questa giornata, sono comunque tutti i temi che affronteremo. La squadra sicuramente che ha brillato più di tutti, ha entusiasmato alla sua prima partecipazione in Champions League, alla sua prima partita in Champions League contro il Lipsia, è stato proprio il Como di Fabregas. Che reaction?
1: Direi di sì, è davvero una squadra molto ma molto interessante, che non riesce a dettare legge soltanto nel campionato italiano ma anche in Europa, quindi si è confermato anche in Champions. Davvero non poteva iniziare meglio contro una squadra tedesca temibile come il Lipsia. Vincere in quel modo vuol dire che hai un impianto che funziona alla grande, con un ritmo davvero eccellente, quasi simile a quello del pezzo che abbiamo ascoltato fino a qualche secondo fa.
0: È vero, chapeau per Fabregas, per Cesc Fabregas, è quello che ha fatto ovviamente la società anche negli investimenti, se ne è discusso tanto in queste ultime ore, in questi giorni, da prendere come esempio, anche se di questo Amorim non vuol sentir parlare, perché poi quando ha parlato ieri alla vigilia di Lazio-Milan, Amorim ha detto, beh, se vi aspettate un Milan come il

0: Parola d'ordine per loro: longevità, uno dei gruppi più costanti e continui nella storia del pop americano. Stiamo parlando dei Maroon 5, che avete sicuramente riconosciuto con la loro Love Sick, Io tu e il Weekend, ma anche Io tu e la parmigiana, con una bella foto del nostro Francesco, abituale ascoltatore da Liverpool. Ciao Stefano, saluti da Santa Maria in Ricadi, la settimana di ferie tanto sognata domani finisce. Vacanzieri di settembre, avete vinto, sentite zio Stefano. Loro hanno portato Radio Kiss Kiss in giro per questo villaggio con terrazza sul mare, sentite qua cosa hanno fatto.
1: Senti?
0: Sì?
1: Senti?
0: Radio Sento.
1: Kiss Kiss sullo sfondo.
0: Sì?
1: Qui Alf e siamo al bar.
0: Il bar con
1: Santa
0: Radio
1: Maria
0: Kiss Kiss.
1: Di Ricadi, ciao Stefano.
0: Ciao, ciao. Grazie ragazzi, godetevela ancora perché poi è ultimo bagno,
1: kiss
0: ultimi giorni.
1: Senti?
0: Kiss Kiss a te. Sì, sì, sento.
1: In diretta.
0: Sento anche l'effetto rimbombo della voce, è troppo bello, siamo troppo una comitiva. Poi entriamo nel vivo tra qualche minuto di tanti eventi sportivi in corso di svolgimento: la Sprint Race Misano Adriatico, MotoGP, super partenza di Marc Marquez, e alle 16 invece da Madrid le qualifiche per la Formula 1.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: per te.
1: Ascolti Ligabue e rinasci e continui a dire non smettere mai, Liga, grandissimo anche nella nuova canzone che richiama le cose del passato che comunque restano in qualcosa per te. Questa è Radio Kiss Kiss, Genoa Frosinone, Genoa vicina al gol, la squadra che gioca in casa a Marassi nel primo match di questo sabato alle 18 c'è Lazio-Milan, si fanno vivi i tifosi del Milan, senti qua.
2: Un saluto dal Milan Club Tortora Praia in direzione Roma.
3: Forza Milan!
1: Ciao ragazzi, trasferta perché all'Olimpico alle 18 appunto c'è Lazio-Milan e poi lo spettacolo della pallavolo maschile con il campionato europeo scattato da Piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia torna in campo, vero Giovanni Cristiano?
4: Secondo impegno europeo per la nazionale italiana di volley dopo lo splendido esordio nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli con il successo per 3-0 contro la Svezia. La squadra di De Giorgi si sposta adesso in Emilia, in quel di Modena, dove giocherà 4 partite al Palapanini per chiudere la fase a gironi. Questa sera alle 21.05 sarà sfida alla Grecia, che ha perso il match d'esordio nella giornata di ieri proprio al Palapanini contro la Repubblica Ceca per 3-1. Grecia che ovviamente è una nazionale assolutamente alla portata dei nostri azzurri e quindi all'appuntamento è per questa sera al Palapanini per il secondo match della Pool A con l'Italia, che poi prima di osservare un giorno di riposo nella giornata di lunedì tornerà in campo domani sera sempre al Palapanini di Modena alle 21.05 per affrontare la Slovacchia.
1: Grazie davvero Giovanni Cristiano, altra casa è la pallavolo italiana, Modena che ospita l'Italia alle 21.05. Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale degli europei di volley con un villaggio meraviglioso, Beyoncé,

0: facendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss, kiss.
3: Ho un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

Tu vivi in una casa di cliché, boom, l'ha lanciata così in questa atmosfera molto gege con Gaia, bossa nostra, nel pomeriggio del sabato di Radio Kiss Kiss. C'è Io Tu e il Weekend, Mar Marquez vince la sprint a Misano Adriatico, Bezzecchi davvero ad un'incollatura, Org Martin tra i primi cinque, e intanto domani c'è la gara lunga che vi commenteremo, gol del Frosinone con Kvernadze, il georgiano che porta in vantaggio il Frosinone dei miracoli in questa prima parte di stagione sul campo di Marassi del Genoa. Ma quali sono i gol più belli della storia? Facciamo una sorta di top 5, voi potete aggiungere il vostro gol preferito. Al quinto Roberto Carlos contro la Francia nel 98, il tiro dalla traiettoria più assurda, dove il tiro sembra dirigersi fuori dalla porta per poi entrare in rete. Al quarto posto Ibra contro l'Inghilterra, rovesciata spaziale e poi entrata nella storia per la grande distanza dalla quale viene calciata. Al terzo posto, a proposito di rovesciate, non possiamo inserire e non inserire quella di Cristiano Ronaldo contro la Juventus ai tempi del Real Madrid, con gli applausi della Juventus quando CR7 era in forza ancora al Real. Al secondo posto Messi contro il Getafe, partendo da metà campo quando giocava nel Barcellona, dribbling dopo dribbling, saltando anche il portiere. Ma il gol più bello della storia, secondo noi, modestamente, è questo. Mamma mia, i brividi! Maradona Messico 86. Praticamente 1 contro 11 entrò in porta, il gol dei gol, non solo dei mondiali, della storia del calcio. Però il giudizio è soggettivo. Il gol più bello secondo te nella storia, quello che hai vissuto da tifoso, anche non solo per il grande calcio di Serie A, della Champions, dei tornei internazionali, mondiali, europei, ma anche della tua stessa squadra del cuore a qualsiasi latitudine. Pronti via con un WhatsApp. Ora c'è Milky.

0: Kiss Kiss, gol più bello in assoluto, il gol più bello del campionato, Milan-Verona 1996, gol di Weah, parte dalla propria area fino all'area del Verona e gol, lo scrive Michele da Molinella, gran gol, anche quello che festeggia oggi esattamente 30 anni, pensa, ma poi tanti pareri, tanti gol che restano nel cuore.
1: Allora, il gol di Maradona nella finale dei mondiali dell'86 è fantastico, ma uno dei gol che merita di essere nei primi cinque è quello che fece Platini nella finale di Coppa Intercontinentale a Tokyo, che gli venne annullato.
0: Vero.
1: E poi si sdraiò per protesta per terra.
0: Si sdraiò a terra. Ciao, grazie.
2: Ciao, sono Marco, il gol più bello per me è Praia Trebisacce 1-0 Petrona.
0: Evviva il calcio di tutti.

0: La dedichiamo ai ragazzi della scuderia Ferrari, a Kimi Antonelli, perché alle 4 scattano le qualifiche della Formula 1 in quel di Madrid. Cambiamento totale per Miley Cyrus, via il passato e anche il cognome, ora semplicemente Miley, la nuova e best persuaders.
1: Let's go.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: sola, siempre toca llegar.
1: Come ogni fine settimana ci raccontate i vostri viaggi o tu e il weekend, disco fine settimana davvero Karol G, Manu Chao, viajando por il mondo, stiamo parlando del gol più bello del mondo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, il gol uno dei più belli, ovviamente come hai detto tu è soggettivo.
1: Esatto.
2: Il gol di Dries Mertens in un Lazio-Napoli, che di spalle, che era lateralmente alla porta, fece un gol, si girò senza guardare la porta, da lontano, e fece gol. Veramente quello è stato uno veramente dei più bel gol che io ho visto.
1: Fantastico, ciao, me l'hai fatto ricordare.
3: Ciao, sono Riccardo, saluto tutti.
1: Ciao.
3: Per me il gol più bello è stato quello di Diego Armando Maradona a San Paolo il 3 novembre del 1985, su punizione
1: contro la Juve. Vero, bellissimo. Bellissimo.
4: Ciao, sono Alessandro. Il gol più bello è assolutamente il cucchiaio di Angelo Forno d'Asolo al torneo Football Ways.
1: Così mi piace.
5: Gennaro da Napoli, ragazzi. Ciao. Per difficoltà io direi anche quello di Del Piero contro la Fiorentina al volo di esterno.
1: Mamma
5: col piede
1: mia.
5: Destro, cioè pazzesco. Un grado di difficoltà enorme.
1: È vero, hai perfettamente ragione. Prima abbiamo fatto una nostra personale top 5 dei gol più belli della storia del calcio. E poi un sacco di emozioni perché ci state facendo visualizzare con la vostra voce tutti quei momenti.

Quando Katy Perry era la Taylor Swift del 2012, questa Wide Awake oggi avrebbe compiuto la bellezza di 82 anni, una delle voci più belle della musica, Barry White.

Che voce, ragazzi! Una delle sue caratteristiche, quasi in ogni disco, prima faceva l'intro lui, non il conduttore radiofonico, per presentare la canzone. Quindi si presentava con una voce ancora più profonda, poi iniziava l'arrangiamento, la storia di tante notti in discoteca, di tanti giorni in radio, di vita per i nostri ascoltatori. Ah, se fosse ancora qui.

di Ernia rappresentata dalla sorella che vive a Berlino, un'altra dedica ad un'altra città, è arrivata proprio in queste ultime ore perché ha fatto un pezzo dedicato alla sua Milano. Tu pensa che oggi Backstreet Boys con Nick Carter presenta la carta d'identità di 46enne, AJ ha 48 anni, Kevin 54, Howie 52, Brian 51 e sono tornati a stare insieme. L'ex boy band è diventata una man band. Quando era boy band correva il 1997, As Long As You Love Me.

Eri giovane, non avevi figli, so tutto, so tutto. C'era un ragazzo che come me amava i Take That e i Backstreet Boys. Non è detto che ci siano sempre sfide da fare, tipo Duran Duran, Spandau Ballet. Piacevano tutte e due le band a molti, poi ognuno prendeva la parte del leader più carismatico, quello che aveva più aura, come si dice spesso oggi in modo ricorrente. 4 del pomeriggio, finalmente finito il primo tempo, Frosinone-Genoa, partita che è iniziata con 10 minuti di ritardo. Anche la tecnologia fa gaff perché l'auricolare dell'arbitro non funzionava. Frosinone comunque in vantaggio. Si riparte, io, tu e il weekend.

La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: So che lunedì mattina alle 9 molte di voi e molti di voi saranno impegnatissimi perché inizia la prevendita del live di Harry Styles in Italia, agosto 2027, due date annunciate al Circo Massimo, il 7 e l'8 agosto, e lunedì mattina alle 9 non avete preso impegni perché inizia la famosa prevendita. 11 minuti dopo le 4 del pomeriggio scattate anche le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Madrid. Lawson davanti a tutti, segue Verstappen e poi Hamilton e Leclerc, le due Ferrari nella Q1. Terzo e quarto posto c'è ancora l'elezione del gol più bello della storia del calcio.
1: Il gol di Stankovic e di Di Marco da centrocampo.
0: È vero, da lontanissimo.
2: Ciao, Schiss. Antonio da Napoli, secondo me il gol più bello e quello su punizione di Roberto Carlos contro la Francia.
0: L'abbiamo citato.
2: Una punizione veramente incredibile.
0: Surreale.
2: L'esterno sinistro da circa 35 metri che aggirò la barriera e si insaccò palo in rete alle spalle di Barthez.
0: Un cartone
2: una
0: animato.
2: Una punizione, un gol eccezionale.
0: Vero, hai ragione.
3: Il gol più bello di tutti. Ciao, sono Riccardo da Firenze. Fiorentina Barcellona, Bressan da fuori area al set.
0: Che Fiorentina, bello. Ragazzi. Fiorentina che ieri comunque ha vinto l'anticipo del venerdì a Venezia.

Per Sal Da Vinci, il 12 settembre del 2016 accadde qualcosa di meraviglioso agli US Open di tennis, e l'anno prima ancora la nostra Flavia Pennetta nel 2015 conquistò il suo titolo Slam battendo in finale Roberta Vinci in due set 7-6, 6-2. Alla fine della partita, sorpresa: questa è la mia ultima e do l'addio al tennis.

0: Chissà te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Chissà te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
7: Spesa intelligente!
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: stasera Roma sarà una tribù che balla insieme al DJ set di Peggy Goo che abbiamo ascoltato con Era Star Woman qui su Radio Kiss Kiss, bandiera scacchi Q1, terminata la prima qualifica in quel di Madrid, Russell il più veloce, Antonelli il ventenne di Bologna, il nostro numero uno, seconda posizione momentanea per decretare la griglia di partenza di domani. Gol del Genoa che la pareggia contro il Frosinone, ha segnato Vasquez. A proposito di gol, li segnano i nostri ascoltatori, senti qua.
1: Ciao ragazzi, Max da Parma. Allora, per me il gol più bello della storia, perché mi sembra una cosa veramente assurda, è la punizione di Roberto Carlos nel Brasile contro la Francia.
0: Stranominata, una cosa davvero.
1: Contro addirittura la fisica.
0: La legge della fisica.
1: Incredibile. Che schessa a tutti.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao Gianluca da Lecce. E che dire il gol in Arsenal Newcastle? Il gol più bello di Bergkamp. Passaggio di Pires, smarcamento in area, assist da solo e piazzare il pallone in porta.
0: Fantastico.
2: Uno dei gol più belli di un attaccante che può fare. Ti schizzo a tutti.
0: Hai vinto.
3: Penso che uno dei gol più belli che ho mai visto in vita mia, io sono milanista, è stato quello di Mancini l'anno dello scudetto della Sampdoria a Napoli. Andatelo a rivedere. Perché
0: Roberto Mancini, tanta roba.
3: Schizzo a tutti, Marco da Milano.
0: Ciao Marco, grazie. Uno dei gol più belli che ho visto è la rovesciata di Yuri Djorkaeff in Inter Roma, che divenne anche l'icona delle figurine dei calciatori Gerardo da Policastro. Ragazzi, quanti gol state segnando al 347-490-0042. Siete dentro il fine settimana con Io, Tu e il Weekend. Stefano Piccirillo vi parla e staremo insieme fino alle ore 18. 2003, le vibrazioni, vieni da me.

0: Erano una volta le Spice Girls, ora ci sono invece le Cat's Eye per il nuovo Girl Power, si chiama Move Like an Animal. Nicole Kidman ieri sera a New York a vedere la semifinale dello US Open di tennis tra Shelton e Tiafoe, Shelton in finale contro Zverev, ma questa sera giocano le regine a New York alle 22, ora italiana, va in scena infatti la finale femminile. Da New York diamo quasi il buongiorno a Giorgio Spalluto.
1: Sarà uno scontro tra contrasti la finale femminile questa sera dalle 22 in Italia, Sabalenka contro Rybakina, il furore agonistico da una parte, la calma olimpica dall'altra, l'estroversa Rina cui piace farsi vedere anche fuori dal campo sui social contro una Rybakina di cui invece sa ben poco fuori dal rettangolo di gioco, insomma una ragazza a cui piace ostentare le sue emozioni che siano positive o negative come Sabalenka, e chi invece proprio nel mascherare queste sue emozioni, l'essere impassibile fa la sua forza, ne trae giovamento, come ha detto anche Coco Gauff, il cui tifo non è riuscito minimamente a destabilizzare la nuova numero uno del tennis mondiale. Insomma, colei che è stata per 99 settimane in vetta al ranking contro colei che lo sarà per la prima volta da lunedì. La miglior finale possibile per decretare la numero uno non solamente di questo US Open, ma verosimilmente di questa stagione. A te.
0: Grazie, davvero grande sfida da non perdere. Avete sentito la voce di Giorgio Spalluto nella mattina di New York, in presa diretta, prima di entrare in metropolitana, sostanzialmente nella città che non dorme mai per lui. Grande lavoro anche da telecronista e chissà quante altre star. Ieri sera dicevo Nicole Kidman, ma anche Salma Hayek a vedere il grande tennis. Ora c'è Robin Thicke.

tutto bellissimo, ma era la base di Got to Give It Up di Marvin Gaye e fu l'epic fail più famoso della storia dei plagi della musica, eppure due campioni, a volte capita anche a loro. Robin Ficchi e Pharrell con la voce di T.I. Olivia Rodrigo torna alla nuova, si chiama Stupid Song.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Kiss, kiss, can't touch this.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Chi è Spectacular e Verstappen più veloce nel Q2? Nelle prove ufficiali anche la Ferrari si era comportata molto bene, lo sta dimostrando anche nelle qualifiche, perché Hamilton terzo, Leclerc quarto e poi il fenomeno Antonelli secondo. Sarà la Q3 a definire la griglia di partenza. Ma quanti gol ci state raccontando?
1: Angelo da Martina, buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
0: A te.
1: Il gol più bello è anche quello di Zidane, sembra nel 2002 contro il Bayer Leverkusen,
0: finale Champions League, è vero, che gol ragazzi.
1: Saluto da Martina Franca,
0: ciao ragazzi, grazie.
2: Marco da Silvi Marina, perché il gol che ha fatto Cristiano Ronaldo contro la Juventus in Champion
0: già
2: di rovesciata, ve lo ricordate?
0: Ma certo.
3: Secondo me il gol più bello è stato quello di Quagliarella da 40 metri contro il Chievo.
0: Bellissimo gol, devo dire, anche a inizio stagione, anni e anni fa. Il gol di Sheva in un Milan-Juve, scartati 3-4 avversari, attirato dall'angolo, dall'area di rigore, grazie anche a Jackie. Stiamo passando in rassegna i gol più belli. Intanto due gol nella partita delle 3 del pomeriggio, Genoa-Frosinone 1-1, Robbie Williams, questa è Supreme.

Che bella vita, il sorriso, ridere quando c'è Angelina Mango all'interno di una canzone si fa sentire con una presenza incredibile anche in duetto, pensi sia esclusivamente una sua canzone, con tutto il rispetto per il talento di Ariete che duetta con lei. Con Che bella vita, ragazzi di Io, tu e il weekend, Ho bisogno di voi. È il momento dei pronostici per le partite del tardo pomeriggio e della sera. Ci provo anch'io a farne due per Lazio-Milan, che si gioca alle 18, e Atalanta-Cagliari alle 20:45. Ok, registrate ciò che sto dicendo, poi lo sentiamo domani. Tutte le fesserie che ho previsto. Allora, secondo il mio modesto parere, Lazio-Milan finisce 1-1. Taylor da una parte e Modric dall'altra i marcatori. Atalanta-Cagliari. Vedo l'Atalanta on fire, anche se il Cagliari sta giocando molto bene. Vedo 2-1 Atalanta, mi perdonino i tifosi del Cagliari, con Raspadori sul pezzo con De Ketelaere e dall'altra parte Daniel Maldini. Quindi 1-1 Lazio-Milan, secondo me 2-1 Atalanta-Cagliari, e via al 347-490-0042 con gli insulti, no? Ma con i vostri pronostici per i due match rispettivamente Lazio-Milan, Atalanta-Cagliari. Secondo te quanto finisco? Dai. Let me tell you.

Grazie a Paul Russell, erano le coriste degli Earth, Wind and Fire e soprattutto da sole realizzarono una hit pazzesca, The Best of My Love, che spesso ricorre nelle citazioni o nei campionamenti delle canzoni contemporanee. Nella storia della musica, la Scozia come nazione che prendiamo in esame, Scozia capitanata quasi sempre dai Simple Minds di Jim Kerr, ma anche da un cantante con una voce potentissima che caratterizzò i primi anni 90, Edwin Collins, Girl Like You, 1990.

Sembra scritta per un film di Tarantino, non lo era, anche se era in pieno anno Pulp Fiction, questa hit che fece il giro del mondo, e firmata da Edwin Collins, intitolata A Girl Like You. E un 2026 d'oro per Larissa Iapichino, ci ha fatto sognare con il salto in lungo anche a Budapest in queste ultime ore, all'ultime championship, ancora pratica leggera all'aperto, un anno pazzesco, iniziato con l'argento mondiale indoor e poi con il record italiano, è atterrata a 6 metri e 90 centimetri, la nostra eccellenza italiana insieme a tante altre dell'atletica leggera. Brava Larissa, siete nelle passioni del fine settimana. Stefano Piccirillo vi parla ancora un'ora insieme fino alle ore 18, anche con la musica più bella, un esempio Sombre, My Body Isn't Ready.

0: Davide Sarandì con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, ciao belli, come state? Bacetti da Marta. Allora, io voglio sapere dove sono, che combinano, che cosa succede questo sabato sera. Vai Roberta.
1: Buonasera.
0: Salve a lei.
1: Ci siamo appena messi in auto e stiamo andando un attimino, giusto arriviamo e torniamo a Diamante, alla Sagra del Peperoncino.
0: Bella però, bella piccante.
2: Buonasera, la mia non è sicuramente una bella voce, ma sono Domenico.
0: Oh, non è vero.
2: Con Carmen e così. Maria a festeggiare il suo onomastico a Grottaglie.
0: Certo. Beh, si festeggia alla grande e auguri a tutte le Maria.
3: Allora io sto tornando, sono in macchina e sto tornando a casa dal lavoro.
0: Bene, bene, si torna da lavoro.
3: Ciao,
0: semplicemente.
3: Radio, noi stiamo andando al 50° compleanno di mio marito.
0: Voilà.
3: Auguri Kiss Kiss a tutti.
0: E poi devi dirci almeno il nome di tuo marito. Gli
4: ciao
0: avremmo
4: Marta,
0: fatto. Cioè,
4: io sono
0: salve.
4: Carlo e sono un assistente arbitrale, volgarmente chiamati guardalinee per intenderci.
0: Ok.
4: Ho appena finito una partita di juniores a Francavilla e mo sto andando a Monopoli a lavorare.
0: Beh, insomma, se finisce mai, caro mio, datti una regolata, calmati pure un attimo e goditi un attimo di relax, ce n'è bisogno. Allora, adesso però vorrei sapere anche quale canzone vorreste ascoltare in questo preciso momento. Avete una canzone che vorreste ascoltare? Allora richiedetela.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: La voce e la sensualità di Madonna su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon sabato, buonasera a tutti, ancora da Marta e anche da Roberta. Allora, noi abbiamo un buco nella programmazione musicale, quindi abbiamo bisogno di mettere una canzone e vi ho chiesto di sceglierla, quindi non solo di raccontarci che cosa combinate questo sabato sera, ma ho chiesto pure una bella canzone che ci starebbe bene a quest'ora. Bene, allora noi vogliamo sentire un po' di proposte.
1: Buonasera.
0: Salve a lei.
1: Francesco dalla Sicilia.
0: Bene.
1: Dalla provincia di Ragusa, stasera noi stiamo andando alla Dia all'estate. Sì, vuoi ascoltare
0: Dia
1: Come all'estate. Mai degli 883?
0: Bella, Come mai degli 883, che bella!
2: Allora, ciao Kiss Kiss. Io e la mia amica Alessia vorremmo ascoltare la canzone di Vasco Rossi, La nostra relazione.
0: Bella, caspitina, Vasco Rossi, poi sentiamo ancora.
3: Ciao Kiss Kiss, sono Asia e vorrei ascoltare ora Non è mica te di Eddie Brock.
0: Non è bene, insomma, per ora diciamo va per la maggiore la musica italiana. Allora io non c'entro niente, è Roberta che decide, lei è il nostro giudice, quindi qualsiasi problema ve la prendete direttamente con lei, vi do l'indirizzo, il numero di telefono e parlate con lei, ma abbiamo, anzi lei ha deciso di accontentare la richiesta di Carlo, io non so che cosa abbia richiesto, ma ce l'abbiamo al telefono. Ciao Carlo.
4: Ciao, buonasera a tutti. Ciao Kiss Kiss.
0: Kiss Kiss a te, da dove ci ascolti?
4: Da Cremona.
0: Allora, che cosa hai richiesto? Che cosa vorresti ascoltare a quest'ora?
4: Vorrei ascoltare una canzone che solitamente ascolto sempre a casa quando voglio mettermi a mio agio. Uh-huh. È Eye in the Sky di Alan Parsons Project.
0: Beh, direi hai scelto un pezzone, caro Carlo, come darti torto. Quindi tu immagini un sabato sera di relax, un sabato sera senza pensieri, un sabato sera in cui perché abbiamo sempre un po' la smania di fare tante cose, però ogni tanto c'è pure bisogno di rilassarsi un attimo.
4: Ma sì, ci vuole, dopo aver vissuto una settimana frenetica, ci vuole un po' di relax.
0: Sei tornato a lavoro?
4: Sì, lavoro da lunedì a venerdì, oggi diciamo ho fatto palestra, ho fatto una camminata.
0: Bene.
4: Stasera mi rilasso.
0: Ah beh, quindi hai avuto già una giornata bella carica e piena, quindi stasera te ne stai a casa o poi dopo questa canzone pensi di fare anche qualcos'altro?
4: No, canzone, cena, un filmettino e poi a nanna.
0: Dai, allora Carlo, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più che ti veniamo a trovare, io e Roberta, quasi.
4: Ok, vi aspettiamo.
0: Allora Carlo, Kiss Kiss a te, grazie per aver scelto questo capolavoro.
4: Ciao, grazie a voi, buona serata, ciao.
0: Kiss Kiss a te, allora The Alan Parsons Project con Eye in the Sky.

0: Simply Red con Sunrise dal 2003 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ma quanti come me il sabato sera sono per pizza, pizza, pizza, pizza? So che molti italiani, a prescindere, ok, la cucina gourmet che io amo, ok, la cucina, il sushi, ah, buonissimo, però raga, a pizza è sempre pizza. E c'è poco da fare, posso dire, infatti la maggior parte degli italiani si schiera a favore della pizza. Allora Roberta, io voglio sapere che combinano con i nostri ascoltatori.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Stefania dalla Svizzera.
0: Salve.
1: Domani mia figlia fa il compleanno, sto preparando qualcosa, qualche dolce, qualche aperitivo, perché lei praticamente da una settimana è diventata mamma.
0: Oh,
1: e io
0: auguroni.
1: Da una settimana,
0: che
1: sono
0: bello.
1: Nonna. Un bacione a tutti.
0: Ma,
1: kiss.
0: Ma doppi, tripli, quadrupli auguri, insomma.
2: Ciao, noi siamo alla ricerca di un gelato e poi festa. Oh. Kiss kiss a tutti.
0: È sempre il momento
3: Ciao,
0: giusto
3: ragazzi,
0: per il gelato.
3: Siamo
0: Ciao.
3: Io e mio nonno in diretta da Golf Aranci e ci stiamo andando a mangiare proprio una bella pizza.
0: Te l'ho detto io.
4: Ciao, noi siamo in macchina e stiamo andando a mangiare la pizza. Paghi tu. Ciao.
0: Ma pago io, mamonella che non sei altro. Ma come pago io? Vabbè, pago io, non c'è problema. Magari smezzo con Roberta. Allora, a questo punto voglio continuare a capire che cosa combinate, però voglio anche che voi vi voglio dare l'opportunità di scegliere ancora una bella canzone. Io avrei bisogno, ecco, se volete accontentare pure un po' Marta Martinez, poverella, e se lo merita, una canzone bella, carica, piena di energia, di quelle canzoni tipo 50 Special. Ah, io a quest'ora ce la vedo, 50 Special. No, Roberta dice di no, Roberta non è. Ah, sì, sei anche tu per 50 Special del Luna Pop. No, ma non è che vi voglio suggerire qualcosa, ragazzi, ma non me permetterei mai. Quindi diteci, raccontateci ancora che cosa combinate questo sabato sera, quali sono le vostre intenzioni, quante pizze state andando a magnà, e diteci anche quale canzone vorreste farci ascoltare. Ecco, quindi 347 490 0042. Poi selezioneremo la canzone che più piace a Roberta. Io non c'entro niente, ragazzi. Sceglie Roberta.

Sync con Justin Timberlake, che adesso ci prepariamo anche per una bellissima novità, una canzone, questa canzone è ispirata a un'esperienza vissuta durante un soggiorno a New York da parte di quest'artista. In quel periodo frequentava a distanza un uomo che continuava a prometterle che sarebbe andato a trovarla senza mai presentarsi. Sienna Spyro con Great Expectation, il nostro new kiss. Oi.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
4: Kiss, kiss.
10: Renault.
11: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss!
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Zob Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Che cosa si combina questo sabato sera? E soprattutto, vorrei anche capire, ma poi, ma chi paga?
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Salve a lei.
1: I bimbi stasera con la nonna e la zia, e io e mia moglie dopo 11 anni siamo fuori.
0: Sai che vorrei sapere cosa avete in mente di fare questa sera?
2: Ciao Marta, siamo Pino, Valentina e Sofia e Gaia da Cassino, però siamo diretti a Sorrento. Un bacione,
0: che bello.
2: Grazie per la tua compagnia.
0: Ma prego ragazzi, ma grazie a voi della carica, dell'energia che mi state trasmettendo.
3: Ciao Anna dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao,
3: sto
0: Anna.
3: Andando a cena con i miei figli per festeggiare il contratto di assunzione.
0: Ma
3: nuovo,
0: dai, che bello,
3: figlia.
0: Che bello.
3: Offre lei.
0: Potevi aspettare il primo stipendio, però scusa.
4: Mi ha lasciato un bellissimo mare, una bellissima spiaggia e ora vado a casa, mi faccio la doccia.
0: Bene.
4: E vado in pizzeria.
0: Ah, pizza, t'ho detto io, qui si vota per la pizza, ma come si fa? La pizza è sempre la pizza. Io solo se ci penso mi viene l'acquolina. Intanto state anche continuando a richiedere la canzone che potremo suonare, e tra poco vi facciamo sapere, Roberta, che cosa ha deciso, chi vincerà a questo punto, chi sceglierà la canzone che suoneremo tra pochissimo.

0: Martin Garrix e YouTube con File Files su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Bacetti ancora a tutti da Marta, buon sabato. E allora Roberta ha deciso chi dobbiamo accontentare. Ce l'abbiamo al telefono, io non so di cosa si tratti, lo chiedo direttamente a lui. Stefano!
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ma salve, salve Stefano. Allora, da dove ci ascolti intanto?
1: Allora, io sto tornando a casa al momento nella provincia di Salerno.
0: Ah, provincia di Salerno. E da dove stai tornando e che cosa combinerai questa sera?
1: Allora, io sono un camionista, sto tornando a casa dalla mia settimana di lavoro.
0: Caspita!
1: E rimarrò tranquillamente a casa.
0: Eh beh, ci vuole un po' di sano relax. Se ti volessi mettere un'altra volta in macchina a farti in giretto, col cavolo.
1: Anche no. Anche no, però ci basta.
0: Già sai quale sarà il menù di questa sera?
1: Non ne ho ancora idea, ma guarda, forse è la cosa meno importante stasera.
0: È vero,
1: è
0: vero.
1: Tornare a casa.
0: È vero, hai assolutamente ragione, tanta stanchezza ed è giusto. E allora, siccome tu hai scelto una canzone bella, carica, piena di energia, che tra l'altro celebra anche un onomastico, visto che oggi è Santa Maria, e dillo tu che cosa hai scelto.
1: È della mia mamma.
0: E allora doppiamente allora abbiamo un motivo ancora in più per aver scelto. Ecco perché Roberta si è fatta intenerire, te capisco Roberta. Allora, che canzone hai scelto?
1: Detto,
0: dillo tu.
1: Ho un passo ballante Maria.
0: Oh, di Ricky Martin, quindi una canzone bella, carica, piena di energia, che dedichiamo alla tua mamma.
1: Ovviamente, ti risveglia quando hai sonno la notte, quando la senti riparti in quarta.
0: Assolutamente. Stefano, grazie mille per essere stato con noi. Kiss kiss a te.
1: E chi schizza a tutti.
0: E allora ascoltiamo questa canzone bellissima che dedichiamo a tutte le Maria per chiaramente il loro onomastico, Ricky Martin con Maria. Uepa!

che energia pazzesca, ma grazie per questo regalo a Stefano che ha scelto appunto The Police, Ricky Martin. Ricky Martin con Maria, che bello, bello, bello veramente. Allora, grazie a tutti per essere stati con me. Kiss Kiss Power Play, vi ringrazia anche Roberta che è stata un po' cattivella con chi chiaramente non ha deciso di accontentare, però vi ricordo che Kiss Kiss Power Play torna domani dalle 18 alle 20, quindi vi aspetto tutti domani. E intanto ascoltiamo The Police con Every Breath You Take.

0: capolavoro, The Police con Every Breath You Take dal 1983, il nostro History Kiss. Io vi do appuntamento a domani con Kiss Kiss Power Play e come sempre da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
5: Yo everybody!
4: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
7: Kiss, kiss. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: notte vola, tutta la musica più bella senza interruzione.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: La notte vola!